Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile.

imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

perché vogliono, osano, credono, rispettando la loro vita.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

segreto che hai dentro, nessuno l'ha scoperto. Arrivati in un bar mi hai chiesto soltanto fino a che ora resta aperto, fino a che ora resta aperto. Ma dove sei finita la mareggiata della vita?

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi, mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso mentre

che forse qualcosa di buono c'è e ti pensi.

0: muore.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che...

aspetti. So che non ci crederai, ma quel giorno mi vedrai nei riflessi degli specchi. Che da quando ci rifletti non ti chiedi come stai, sei finita in mille pezzi. E credi solo agli spettri. Volevo farti sapere che non sei sola, quando il cuore in gola io sono al tuo fianco come una pistola. Copriti bene che fuori nevica ancora, come quando facevi l'amore e saltavi la scuola. È così freddo mio bacio dalla braviola che nessuna fiamma dell'inferno mi consola. Tu sei la canzone che non so scrivere, ricordati di me per sorridere.

0: do it.
1: Ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada. La ragazza del futuro.

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: 1995, un anno in un'ora attraverso le canzoni più suonate alla radio di quell'anno e naturalmente da classifica. Intanto alcuni degli eventi più importanti del 1995. Il 1 gennaio Austria, Finlandia e Svezia diventano membri dell'Unione Europea, la quale così passa da 12 a 15 stati. 26 marzo entrano in vigore gli accordi di Schengen in 7 paesi dell'Unione Europea e vengono aboliti quindi i controlli sistematici delle persone alle frontiere interne dell'Unione Europea. In Italia diverranno esecutivi il 26 ottobre del 1997, quindi dopo 2 anni. 27 marzo, un fatto di cronaca, veniva assassinato a Milano Maurizio Gucci, erede della famosa casa di moda fiorentina. Il 24 giugno Leo Luca Bagarella, spietato killer mafioso, viene arrestato dalla DIA, un altro colpo inflitto alla mafia. Tra i film più importanti usciti nel 95, Braveheart, Cuore impavido, I laureati, Viaggi di nozze, GoldenEye e Batman Forever. Nel 1995 Sanremo lo vinceva Giorgia con Come saprei, al secondo posto Gianni Morandi in coppia con Barbara Cola, In amore, e al terzo posto la bionda Ivana Spagna con Gente come noi. Adesso è proprio la musica a farci compagnia su Rai Radio Tutta Italiana per 60 minuti, i successi del 1995. Noi torniamo prestissimo.

0: Avete ascoltato?
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

Il problema dell'artista contemporaneo è quello di trovare un nuovo linguaggio espressivo. Bene, Elio e le storie tese l'hanno trovato.

0: Toscana significa famiglia. Famiglia significa che nessuno viene abbandonato.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo.

cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi, ma ti lascio andare via quando piango. Ogni volta tu ritorni,

un cinema, anche se siamo solo noi, anche se il film è già a metà, ma nel

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

votare.

Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca Jouer!

Ok ragazzi, ora più veloce, perché i comandi cambiano ogni due battute. Se riuscirete a farlo, d'ora in poi potrete giocare anche solo con la musica, perché sarete dei veri campioni di Gioca Jouer! Dormire! Salutare! Autostop! Starnuto! Camminare! Nuotare! Sciare! Spray! Macho! Claxon!

credo il problema sia in lei. Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema.

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco.

sto aspettarti, ad aspettarti, ad aspettarti, quanto mancherò ancora. Ma perché non vieni tu da me? Che sono stanco di rincorrere.

Buongiorno, buongiorno amici, buon lunedì a tutti. Io sono Chiara Cacciopoli e voi siete sintonizzati su Rai Radio tutta italiana, con Mattina tutta italiana estate. Cominciamo il nostro tempo insieme. Infatti vi terrò compagnia da adesso, che sono le 8:32, fino alle ore 10. Il nostro poi è un appuntamento quotidiano, ve lo ricordo sempre, vi aspetto tutti i giorni, tutte le mattine, da lunedì al venerdì, sempre allo stesso orario, con tante notizie, tante curiosità e soprattutto la nostra buona musica italiana per un risveglio tutto italiano. La puntata poi, tra l'altro, di questa mattina, lunedì 24 agosto, sarà come sempre ricchissima, perché parleremo di tante cose, tante notizie molto interessanti ed eventi ai quali partecipare, poter prendere parte. Mentre nella seconda ora entreremo nel vivo della puntata di oggi con l'argomento centrale, che però per vari motivi non vi posso spoilerare così subito, ma ne parleremo tra pochissimo. Inoltre vi ricordo sempre che potete seguirci su tutti i nostri account social, perché lì potete trovare tanti contenuti inediti, condividiamo tutta la nostra quotidianità in radio, vi raccontiamo anche gli eventi ai quali partecipiamo e potete anche scoprire in anticipo chi saranno i prossimi ospiti che verranno qui in trasmissione. E per voi ragazzi stiamo cucinando delle interviste stupende, quindi mi raccomando, andate a seguirci per non perdervi nulla. Vi ricordo inoltre che potete ascoltarci tramite DAB, quindi comodamente dalla vostra auto, o tramite la nostra fantastica applicazione di Rai Play Sound, che è completamente gratuita, dove potete trovare molteplici contenuti, come esempio dei podcast original interessantissimi. E poi ovviamente trovate anche noi, la vostra radio preferita, Rai Radio tutta italiana, e vi ricordo sempre che tramite appunto questa fantastica applicazione potete portarci ovunque sarete, ovunque andrete, in palestra, al lavoro, al supermercato, in spiaggia, se siete anche in viaggio potete portarci sempre con voi. Scrivetemi dove siete, che fate in questo lunedì mattina, e se magari siete in macchina, andate verso il lavoro, o siete ancora in spiaggia davanti a un meraviglioso mare calmo, insomma scrivetemi, anche mandate messaggi vocali, quello che volete, 334 60 45 640, così poi li leggiamo in diretta. Cominciamo per bene questo lunedì mattina, perché visto che è sempre comunque lunedì mattina ci serve una carica doppia, e per questo ai nostri microfoni sta per arrivare un grandissimo artista, Fred De Palma, La testa gira, sempre qui e solo su Rai Radio tutta italiana.

0: volto.
1: Come un tuono, eccoci qua su Rai Radio Tutta Italiana, siamo sempre in diretta, sono Chiara Caccioppoli e direi di cominciare ufficialmente il nostro tempo insieme. Come state amici? Come è iniziato il vostro risveglio questo lunedì mattina? Com'è partito? Ma soprattutto quello che voglio sapere è, queste vacanze come sono state? Siete magari ancora in vacanza o siete già rientrati? Insomma, raccontiamoci un po', 334 60 45 640 e come sempre vi racconto anche la mia di mattinata, c'è questo scambio di racconti, mi sembra giusto, così giochiamo alla pari. Ed è, devo dire, la mia mattinata, nonostante sia appunto lunedì, è cominciata benissimo. Poi devo dire che darvi il buongiorno mi era mancato tantissimo, quindi oggi sono super carica e pronta per darvi il risveglio tutto italiano migliore di sempre. E dei messaggi sono già arrivati, andiamo a leggerne subito qualcuno. Ad esempio ci scrive Roberto, che per chi insomma si fosse collegato adesso, Roberto è il nostro affezionatissimo ascoltatore, lui ci ha ascoltato sempre durante questa estate italiana e ci scrive: ciao Chiara, bentornato, sono sempre Roberto e sono tornato anch'io oggi al lavoro e insieme ai colleghi ti ascoltiamo da Perugia, un saluto a tutti. Grazie Roberto, grazie infinite. Un altro messaggio ci arriva da Francesca: ciao Chiaretta, bentornata, finalmente un po' di ritmo la mattina, grazie, ma grazie a voi ragazzi che ci seguite, che ci ascoltate. Un altro messaggio: ciao Chiara, sono in macchina, ti ascolto sempre, un bacio da Simone, ti seguo dai social. Grazie Simone, grazie infinite. Ce ne mancano ancora alcuni di messaggi. Sono Marcello da Salerno, benvenuta, grazie Marcello. E infine ci scrive anche Alessio: buongiorno Chiara, che bello sentirti di nuovo in onda la mattina, ci sei mancata. Ragazzi, io sono sempre sincera, ve lo dico, mi siete mancati tantissimo anche voi. E insomma, mentre aspetto che mi raccontiate le vostre mattinate e ci scrivete altri messaggi, direi di cominciare il nostro tempo con le notizie più curiose. E c'è un trend in particolare che sta crescendo sempre di più, ovvero la riscoperta delle piccole cose. Infatti stiamo riscoprendo il valore di queste piccole cose che alla fine contano molto di più di quanto pensiamo. Il trend infatti consiste proprio nel romanticizzare la nostra quotidianità, perché ciò che poi potrebbe portare anche molti effetti positivi sul nostro cervello. E se per stare meglio non dovessimo per forza stravolgere tutta la nostra vita, non serve alla fine una vita perfetta, no? Per farci sentire felici e appagati, a volte basta imparare a guardare con più attenzione ciò che già abbiamo. E qui si aprirebbe proprio tutto uno scenario, potremmo già aprire qui un dibattito fortissimo. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, 334 60 45 640, così cominciamo, no, a

0: che può avere tanti effetti positivi sul nostro benessere generale. ALT ovviamente non significa fingere che tutto sia perfetto, piuttosto è un allenamento però a prestare più attenzione a ciò che spesso passa inosservato. Banalmente dalla moca al mattino che ci prepariamo, o riuscire a godersi una colazione semplice ma senza fretta, senza angoscia, senza i minuti contati, diciamo oddio adesso poi devo scappare perché sennò faccio tardi, perdo l'autobus, trovo traffico, non trovo parcheggio. E secondo la psicologia, a dare valore a questi piccoli momenti aiuta ad aumentare la consapevolezza e a uscire dalla modalità automatica con cui spesso affrontiamo le giornate. Ne parliamo tra pochissimo, sempre qui solo su Rai Radio Tutta Italiana. Nel frattempo ci ascoltiamo Achille Lauro con Amor.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani lo stesso, se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

no. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Niccolò Filippucci, tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore e come biasimarlo, cioè effettivamente è vero, è la verità. Se qualcuno mi dovesse mai scrivere una canzone o dedicare una canzone, penso che insomma sarei sua. Ma a parte questo, siamo sempre in diretta qui su Rai Radio Tutta Italiana, abbiamo iniziato la puntata di oggi, lunedì 24 di agosto, con la prima notizia relativa a questo nuovo trend che consiste appunto nel vedere, nell'osservare la nostra vita con occhi diversi, andando a guardare anche i dettagli che spesso passano inosservati, che sono invisibili. E poi ovviamente ho chiesto anche la vostra opinione per capire voi cosa ne pensate, e sono già tanti i vostri messaggi. Tra l'altro ci è arrivato anche un messaggio vocale, quindi io direi di andarlo subito ad ascoltare. Leggiamo, vai.
1: Buongiorno Chiara, bentornata.
0: Grazie.
1: Finalmente. Finalmente le temperature sono sopportabili, adesso inizia la mia estate, adesso mi viene voglia di andare al mare. Okay. Prima lockdown, sempre in casa con l'aria condizionata, ma anche la sera, pure per stare sul terrazzo col ventilatore. E vabbè, passata. Buona giornata a tutti.
0: Grazie Teresa, grazie infinite per il tuo messaggio. Lei è una nostra carissima, affezionatissima ascoltatrice che ci segue, cioè che ci ascolta sempre, quindi insomma un grazie speciale va soprattutto a lei. Però Teresa, io non vorrei dirti niente, ma al telegiornale ieri proprio l'ho sentito, giuro che qualche volta li ascolto i telegiornali, hanno detto che il caldo africano dovrebbe rimontare tra qualche giorno, quindi questa è una tregua apparente, non è vero. Quindi purtroppo il caldo penso che rimonterà a breve, però tanto ci godiamo questi giorni di pausa. Ok, continuiamo a leggere i messaggi che ci avete mandato. Ludovica ci scrive: ciao Chiara, buongiorno, che bello che sei tornata, ti ascolterò tutti i giorni, tutte le mattine. Beh Ludovica, io ti ringrazio tantissimo. E poi per il primo argomento che hai citato prima, penso che questa sia una delle poche tendenze giuste. Spesso pensiamo che servano una vita entusiasmante, una routine mai noiosa, una casa gigantesca, quando secondo me la felicità la possiamo trovare soprattutto in altro. Un saluto Chiara, ciao Ludovica, grazie allora, innanzitutto grazie per ascoltarmi sempre, poi grazie per il tuo messaggio, e poi devo dire che sono anche molto d'accordo con te, sposo pienamente il tuo punto di vista. Leggiamo un altro messaggio che ci arriva da un'altra ascoltatrice, si chiama Gaia, ci scrive: ciao Chiara, buongiorno, per l'argomento di prima ti dico che raramente sono d'accordo con queste tendenze che vanno di moda sui social, ma in questo caso sono favorevole. Siamo troppo impegnati sul lavoro, a correre ogni giorno, e non ci godiamo più le cose belle della vita. Un abbraccio. Ciao Camilla, grazie infinite per il tuo messaggio, anche insomma il tuo punto di vista lo trovo giustissimo. Bene ragazzi, continuate a scriverci, 334 60 45 640 il nostro numero per interagire live con me. Io ve lo ricordo sempre, potete scriverci anche attraverso i nostri social, il telefono della radio è proprio qui vicino a me, quindi io vi leggo subito, vi leggo proprio live. E in tanti poi mi state anche scrivendo che per fortuna siete ancora in vacanza, quindi questo mi fa super piacere, però tanti altri mi state scrivendo che siete già tornati alla routine solita, siete tornati già a casa, e magari qualcuno ha anche cominciato il lavoro, quindi come ad esempio anche io sono già tornata, e siete in tanti, quindi questo mi fa piacere, non mi sento sola. E però per chi è già tornato al lavoro potreste vivere questa cosiddetta nostalgia post vacanza, o anche sindrome da rientro, ed è una sensazione normalissima che in molti provano una volta rientrati a casa dopo una vacanza. E visto che poi con voi sono sempre sincera, vi dico che questa nostalgia, questa diciamo sindrome, l'ho provata anch'io, in particolare dopo due estati, e ne parleremo tra pochissimo, anche perché qui la generazione Z capiremo come vive questo post vacanze, come lo affronta in generale, poi come lo affrontano tutte le varie generazioni. Tra pochissimo ne parleremo qui in diretta sempre su Rai Radio Tutta Italiana, rimanete con noi, fatemi sapere ovviamente la vostra. Nel frattempo Saif con Parlar d'amore.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

Geira, l'estate sta finendo qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 9:11 e devo dire che purtroppo è vero, l'estate sta finendo, ma in realtà dai vostri messaggi che mi state mandando, tantissimi mi state scrivendo che siete ancora in vacanza, che ancora state nel chill totale a rilassarvi sul lettino davanti a un bellissimo mare calmo con un cocktail in mano, quindi insomma vorrei stare anch'io con voi lì a riva al mare a godersi un po' di sole ancora, che perché qui l'abbronzatura quest'anno non l'abbiamo raggiunta totalmente e di questa cosa mi dispiace molto, però vabbè, va bene così, non si può avere tutto nella vita. E quindi mi raccomando, ancora scriveteci tanti messaggi, 334 60 45 640 il nostro numero di telefono, vi invito sempre a scriverci, vi ridò sempre il nostro numero di telefono così nel caso ve lo foste perso io ve lo ridò e ce l'avete, così potete usarlo, anzi dovete usarlo per forza, mandateci tanti messaggi, anche messaggi vocali, così ascoltiamo la vostra voce in diretta. E ci eravamo appunto lasciati con questa notizia, no? Effettivamente non poteva capitare canzone che calzasse di più l'argomento che stiamo trattando oggi, quindi l'estate sta finendo e proprio perché l'estate sta finendo e finiscono le vacanze, che quando dopo le vacanze che si ritorna a casa alla propria routine lavorativa, tutto ciò può rappresentare uno stress non indifferente e secondo recenti studi sempre più persone ne soffrono, in particolare la generazione Z, ma di questo ne parleremo insomma tra poco. Prima però dobbiamo capire come affrontare questa sindrome, no? Da rientro, come affrontare questa situazione, e ci sarebbero anche determinati modi per cercare di rientrare senza sentirne troppo la sofferenza e il dolore che può provocare tutto ciò, perché comunque in vacanza si sta bene, si stacca la spina, si ricaricano le batterie, che è fondamentale prendersi proprio dei momenti per sé e staccare da tutto, non pensare a niente, non pensare al lavoro, non pensare alle proprie responsabilità e appunto un po' chillarsela. Leggiamo qualche messaggio che ci è arrivato in questo momento da Samuele, ci scrive: ciao Chiara, ti ascolto sempre e in queste mattine mi sei mancata molto, soprattutto ora che sono in ferie. Un abbraccio e un bacio da Firenze. Firenze, che bella città, ragazzi. Infatti, ecco, ad esempio Firenze, io ci sono stata l'ultima volta quando ero bambina, molti anni fa, avrò avuto tipo 10 anni, così non mi ricordo molto. Dovrei tornarci e rivederla, perché poi molte cose che tu vedi da bambino non te le ricordi, comunque sono dei ricordi molto lontani, un po' sfocati. E invece dovremmo ritornarci quando siamo un po' più grandi. Parliamo di tutto questo tra pochissimo, nel frattempo qui arriva Calcutta con Pesto.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: col mio DNA.
1: Gabri Ponte, Giovanotti, DNA qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 9:23 e ci eravamo lasciati con questa anticipazione, ovvero la sindrome da rientro. Ma andiamo a vedere appunto che cos'è, chi colpisce maggiormente e cosa fare al riguardo. Molto spesso la fine di una vacanza estiva infatti porta spesso con sé un mix di emozioni contrastanti, no? Per molte persone che poi necessitano per forza di cose di dover tornare alle proprie attività professionali. Da un lato esiste senza dubbio la gratificazione anche di essere tornati a casa dopo un periodo di riposo e di svago, dall'altro si possono però tuttavia sperimentare sensazioni di malinconia, di stress, una vera e propria sindrome appunto da rientro, che non è sempre facile da gestire. Infatti proprio questo ritorno alla routine lavorativa può davvero rappresentare una sfida significativa, difficile, e questo milioni di italiani lo sanno bene. La sensazione infatti di dover riprendere i ritmi frenetici, le scadenze, tutte le responsabilità, rappresenta infatti una linea di demarcazione proprio netta tra l'estate e la vita di tutti i giorni. A tratti questa tristezza è capace di influenzare in maniera negativa la salute mentale e fisica delle persone, causando sintomi come irritabilità, insonnia e anche la fatica cronica. Ecco perché dovremmo includere una pianificazione oculata del ritorno al lavoro, una creazione anche di un ambiente piacevole, il mantenimento di uno stile di vita sano e il ricorso a momenti di pausa durante la giornata lavorativa. Tutto ciò possono sembrare, no, alcuni piccoli, ma sono poi in realtà si rivelano fondamentali escamotage per accompagnare il nostro rientro alla vita di tutti i giorni, alla vita quotidiana. Sicuramente il primo passo concreto, no, che possiamo mettere in pratica è quello di riconoscere i sintomi tipici di questa sindrome da rientro e mettere in pratica una serie di comportamenti che poi sono volti anche a risolvere questa situazione. Ma come possiamo fare? Questi comportamenti li diciamo tra pochissimo, sempre qui e solo su Rai Radio tutta italiana. Nel frattempo ci è arrivato un messaggio da una persona che secondo me conoscete benissimo, anche la sua voce è estremamente riconoscibile qui su Rai Radio tutta italiana, e quindi ce la andiamo ad ascoltare.
2: Buongiorno Chiara.
1: Buongiorno.
2: Bentornata ai microfoni di Rai Radio tutta italiana.
1: Ma grazie.
2: Sei bravissima e meravigliosa. Un bacio. E soprattutto spero che hai passato delle belle vacanze.
1: Allora, secondo me l'avete riconosciuta tutti, è Carmela De Rose, la mia collega, che per fortuna per lei comincia verso le 16 fino alle 18 con il suo programma La Voce delle Emozioni, Summer Edition, quindi la ascolterete tra pochissimo, sempre qui su Rai Radio tutta italiana. E io spero che anche tu, Carmela, abbia passato delle belle vacanze. Io sinceramente quest'anno non mi posso lamentare, ho visto un sacco di posti, mi sono divertita, riposata su e su perché comunque avevamo delle escursioni da fare, sveglia presto, quindi poi magari facciamo un po' tardi la sera, avrò dormito in totale penso 10 ore in una settimana però è stata molto molto bella, molto molto bella, quindi mi sono divertita tanto. Raccontatemi anche le vostre di vacanze, come sono andate. 334 60 45 640 il nostro numero di telefono per interagire live insieme a me, potete mandarmi qualsiasi tipo di messaggio, anche messaggio vocale, insomma potete proprio sbizzarrirvi. E io vi ricordo che potete anche ascoltarci tramite DAB, quindi comodamente alla vostra auto, o tramite la nostra fantastica applicazione di Rai Play Sound, che è completamente gratuita, e non solo trovate lì tantissimi podcast. Io tra l'altro ho finito finalmente Spirito Lab e Dialogare Oggi, che sono fantastici, ve li straconsiglio. E poi ovviamente trovate anche noi, la vostra radio preferita, Rai Radio tutta italiana. E sempre qui sulla nostra radio la musica non si ferma mai, è proprio la regina. Continuiamo a parlare della sindrome da rientro tra pochissimo, nel frattempo qui Hermal Metal.

Sempre in diretta qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 9:37 e continuiamo con gli argomenti del giorno, con tutti i vostri messaggi che ci state scrivendo e mandando. Sono tantissimi e mi state raccontando in particolar modo delle vostre vacanze, che bello. E ci scrive una nostra ascoltatrice molto affezionata, si chiama Giulia, e ci dice: ciao Chiara, buongiorno, finalmente sei tornata. Sì ragazzi, sì, il nostro appuntamento ricomincia tutte le mattine, dal lunedì al venerdì 8:30 fino alle ore 10. Io sono ancora in vacanza, però, ci scrive Giulia, sono in Sardegna, nella mia casa al mare, e tornerò il 31 agosto a Roma. Un po' mi dispiace, però purtroppo devo. lo so Giulia, purtroppo dobbiamo tornare tutti alla nostra vita, alla nostra quotidianità. E ci scrive sempre lei che questa sindrome da rientro la sentiamo quando una vacanza ci è piaciuta veramente tanto, se no non credo che soffriamo così tanto il rientro. Allora, secondo me anche questo è verissimo. Allora io, diciamo, il rientro alle vacanze l'ho sentito tantissimo nel lontano ormai 2019, quando ho fatto una vacanza che mi sono divertita tantissimo, ho visto un sacco di posti anche lì, e quella penso rimarrà proprio la mia top 5 delle vacanze. E poi anche quest'anno un po' l'ho sentita, un po' questa nostalgia del rientro delle vacanze l'ho sentita. Un altro messaggio ci arriva da Vincenzo, ci scrive: ciao Chiara, buongiorno, da oggi ti riascolterò tutte le mattine. E come te oggi sono al lavoro, sono rientrato da poco nella mia città, un carissimo abbraccio. Infatti ragazzi, lo so, c'è chi ancora è in vacanza, infatti altri messaggi mi state scrivendo che rientrate appunto il 31 agosto, il 1 settembre, quindi ancora avete qualche giorno per godervi, che poi tra l'altro secondo me anche andare in vacanza adesso è un'arma a doppio taglio, perché potresti trovare una tranquillità, una pace assoluta, perché ovviamente magari le persone viaggiano un po' prima, viaggiano tanto a luglio, giugno, fino a ferragosto, no? Poi di solito la maggioranza rientra, e quindi c'è una pace assurda. Però il maltempo si potrebbe anche far sentire, non sempre potremmo essere così fortunati. Noi comunque ci eravamo lasciati prima con la notizia relativa a questa sindrome da rientro, infatti diciamo, dopo le vacanze un po' questa malinconia si sente, e siate sinceri, anche voi penso che qualche volta l'avete sentita, in particolar modo però anche la generazione Z soffre di questa sindrome, ma di questo ne parleremo un poco più avanti. Prima però dobbiamo anche capire come poter affrontare questa situazione, no? E ci sarebbero anche 5 buone pratiche da adottare in questo caso, in questi casi. La prima pratica è quella di riempire l'agenda di attività nel tempo libero. È infatti un ottimo modo per mantenere occupata la mente. Riempite il vostro programma settimanale con attività piacevoli, questo può aiutarvi a riabituarvi in maniera graduale alla routine senza sentire l'urgenza, no? Di dover per forza rientrare a tutto ritmo nella vostra routine solita, e questo infatti ridurrà tantissimo la sensazione di un brusco cambiamento che spesso causa stress, ne causa tanto. Il secondo consiglio, la seconda pratica, è disfate subito la valigia. Infatti disfare subito la valigia il prima possibile dopo il rientro, le vacanze, è un piccolo gesto che però può avere un grande impatto sulla vostra preparazione mentale per affrontare la routine lavorativa. Può infatti contribuire a creare un senso di normalità, no? Di ordine, di controllo, utilissimo per affrontare lo stress che ci aspetta al lavoro, ci sta proprio aspettando, ci sta chiamando quasi. La terza pratica è programmare il rientro dalle ferie 1 o 2 giorni prima del rientro al lavoro. Infatti questa sindrome è spesso accompagnata da stress, da ansia riguardo alle sfide e alle responsabilità che appunto ci si troverà ad affrontare al lavoro. Appena mettiamo piede nel nostro ufficio già ci assalgono tutte le responsabilità o quelle cose che abbiamo lasciato incomplete prima delle nostre vacanze. E infatti disporre di 1 o 2 giorni extra può aiutare a ridurre quest'ansia, in quanto offre tempo per prepararsi mentalmente e fisicamente. Questo è molto importante, e devo dire che anch'io, ad esempio, sono tornata dalle vacanze venerdì, ho avuto il weekend per sistemare un po' la stanza, per ordinare, per disfare la valigia, una cosa che io faccio subito, questa l'ho imparata da qualche anno, e ogni volta che torno da un viaggio eccetera la prima cosa che faccio è disfare subito la valigia, mettere le cose nei panni sporchi, quelle cose invece non ho usato nell'armadio. Insomma, sono veramente, qui sono ordinata. Se mi sentisse mia madre non so quanto sarebbe d'accordo sul mio ordinato, però giuro che ci sto lavorando. Nel frattempo qui arriva Fulminacci con Stupida Sfortuna, e poi tra poco leggiamo le altre 2 pratiche. Se siete curiosi rimanete sintonizzati tra le nostre frequenze.

c'è anche lei, Giorgia Corpi Celesti, qui su Rai Radio Tutta Italiana. Sono le 9:50, devo dire che il tempo con voi amici vola sempre, quindi abbiamo quasi finito, insomma siamo verso la fine, ma prima continuiamo a leggere anche i vostri messaggi che ci sono arrivati. Infatti Filippo ci scrive: ciao Chiara, è verissima questa sindrome. Quest'estate ho fatto una vacanza studio a New York e lì è stato tutto bellissimo, ho fatto tante amicizie e il rientro a casa mi ha spezzato il cuore. Non fraintendermi, non voglio dire che a casa io stia male, anzi, però il cambio di routine l'ho sentito tanto. Un bacio anche a te Filippo. No, ma ci mancherebbe, non è che nessuno fraintende il tuo messaggio, è molto ovvio quello che volevi dire. Poi quando si instaurano queste amicizie, io l'ho fatta anche io una vacanza studio, non a New York ma a Dublino, e proprio gli amici lì diventano quasi famiglia, perché ci stai H24 insieme, ti aiuti con la lingua perché magari non ti vengono qualche parola all'inglese. È bellissima l'atmosfera che si va a creare. Poi Melissa ci scrive: ciao Chiara, buongiorno, sono così contenta che sei tornata, le mattine non erano più le stesse senza di te. Ma grazie Melissa. Comunque questa sindrome la provo tutti gli anni, perché avendo la casa al mare in Calabria mi ritrovo ogni anno con i miei amici di sempre, e poi quando arriva il giorno del rientro è sempre un trauma andarsene.

e non vederli più tutti i giorni, però almeno ho la sicurezza che l'anno prossimo ci ritroveremo tutti insieme sempre lì nelle nostre case. E beh, questo è bellissimo, no? Io purtroppo non ho mai avuto questa abitudine di andare ogni anno, ogni estate nello stesso posto, perché ogni anno volevamo cambiare, insomma, quindi penso che poi sia una cosa molto bella. Infine ci scrive Sofia e ci dice: ciao Chiara, per fortuna sono ancora in ferie, mi trovo in questo momento in Puglia e sono al mare, ti ascolto sempre tramite l'app di Rai Play Sound. Bravissimo Sofia, fate tutti come Sofia, scaricate l'applicazione di Rai Play Sound che è completamente gratuita, questo lo vogliamo ricordare sempre, e avete sempre musica top. Complimenti, grazie, grazie Sofia, grazie infinite. Noi continuiamo, anche chiudiamo così il discorso di prima, cioè questa sindrome da rientro che spesso colpisce un po' tutti, indifferentemente dall'età, dalle generazioni, colpisce chiunque quando appunto si rientra alla nostra vita quotidiana dopo una bella vacanza. E ci sono anche però delle pratiche che possiamo mettere, che possiamo fare, che possiamo attuare per cercare di superare questa depressione, questa nostalgia, no, che si può provare post vacanze. Abbiamo detto tante, come ad esempio riempire l'agenda oppure disfare subito la valigia. Infine la quarta e la quinta pratica che non abbiamo ancora detto sono: la quarta pratica è volta a dedicare del tempo a noi stessi. Dedicare del tempo a sé consente di ridurre lo stress, poiché l'opportunità di rilassarsi, di staccare la mente dalle preoccupazioni, allo stress eccetera, e di recuperare tutte le energie. Questo è fondamentale, infatti lo devo fare anch'io più spesso, lo dico o non lo faccio, adesso lo farò anch'io. Infine la quinta e ultima pratica è mantenersi in forma sempre. L'attività fisica fornisce una routine strutturata che può aiutarvi a riprendere l'abitudine della programmazione giornaliera, contribuendo così a contrastare il senso di disordine spesso associato al ritorno al lavoro. In tutto ciò quello che mi ha sorpreso, devo dire, è la generazione Z, con cui insomma il mood, ecco, con cui affronta questa situazione, i viaggi, i social, perché rispetto a quello che si che magari qualcuno potrebbe pensare, che la Gen Z quando va in viaggio, quando va in nuovi posti, è sempre tutto social, è sempre col telefono in mano e fa foto eccetera, ragazzi, qui vi sbagliate, perché la generazione Z adesso ha attuato un cambio di rotta proprio definitivo, e di questo però ne parleremo tra pochissimo. Nel frattempo qui arrivano i Maneskin con Morirò da Re. Hey. It's Maneskin, yeah.

Sarebbe basta Cupido qui su Rai Radio tutta italiana. E amici, purtroppo è arrivata l'ora di fare una cosa, perché sono proprio le 10 in punto in questo momento. La nostra sigla è arrivata. Io volevo solo concludere dicendo che la generazione Z sta un po' cambiando le regole del gioco, no? In base anche ai viaggi e ai social. Però purtroppo non abbiamo tempo, quindi ne parleremo domani, abbiamo soltanto rimandato l'argomento. Ragazzi, grazie infinite per averci seguito, per avermi ascoltato, per interagire sempre con me. Io vi ricordo che il nostro poi è un appuntamento quotidiano, quindi vi aspetto tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, sempre dalle 8:30 fino alle 10. Ci prendiamo questo tempo proprio per caricarci e cominciare la giornata con il giusto mood, con la giusta carica, e quindi non potete assolutamente perdervi nessun appuntamento di mattina tutta italiana estate. Rimanete però sulle nostre frequenze, perché nel pomeriggio arriverà Carmela De Rossi con La voce delle emozioni, e noi ci sentiamo domani mattina. Ciao amici, buon lunedì!

gli occhi chiusi, ti stringi a lui.

0: Sono le 11. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, classifica dei dischi caldi. Effettivamente la situazione si fa interessante quest'ultima settimana di agosto, un po' perché andiamo verso la canzone regina dell'estate, ma soprattutto la domanda è: ci sarà la canzone regina dell'estate? Perché poi lo vedrete, soprattutto nella classifica delle Top Ten ci sono grandi novità e grandi spostamenti, quindi non si è delineato ancora bene quale sia, oppure se c'è veramente questa canzone regina dell'estate 2026, mentre ci sono dei movimenti molto interessanti anche nella classifica dei dischi caldi, soprattutto nelle posizioni, quelli fuori classifica, che noi andiamo sempre a citare proprio per capire un po' quelle che sono le tendenze. Ebbene, sono in crescita, in salita, ad esempio prendo anche la 26ª posizione Brescia con D'Addio, 25ª posizione New Genea con Care. Attenzione, perché è uno di quei gruppi, è un duo molto molto attenzionati anche per il Festival di Sanremo 2026 e poi 27, scusate, a questo punto quello di De Martino. 24ª posizione per Gianna Neri con Marrakesh con America, perché appunto ci sarà poi il lancio a settembre del nuovo progetto di Gianna Neri. Stabile invece, diciamo, le altre posizioni: 23ª Carmela Cioffi, 22ª Romantica Ultimo, 21ª Tuca Macarena Baby K e 20ª, arriviamo finalmente alla 20ª, Dito nella Piaga con Businessman.

0: Allora, l'inizio della classifica di dischi caldi non va a delineare un po' quelle che sono le novità di questa settimana, ma poi nelle posizioni più alte delinea un po' degli smottamenti. È vero che le posizioni di cui abbiamo detto prima vanno invece a delineare una novità. Ad esempio, se andiamo ancora più giù, in 27ª posizione in salita c'è Napoleone con Cucù Marie, proprio perché Stefano De Martino ha aperto, ha frequentato moltissimo in queste settimane la musica cosiddetta indie indipendente, cioè anche delle piccole etichette, e questo ci fa probabilmente presagire che metterà dentro anche degli artisti che non sono adesso degli artisti da super classifica, ma che insomma, come Saif, possono rappresentare un po' la novità della prossima stagione. E noi abbiamo bisogno, come il pane, di novità, anche perché insomma ormai a fine agosto le canzoni estive sono un po' consumate, come dire, sono veramente dei tormentoni, ma alcune rappresentano in realtà anche delle collaborazioni nate in vista dei live, così come questa DNA di Capri Ponte con Jovanotti, che continua il suo tour, il suo summer tour, e tra l'altro la notizia proprio di questi giorni recupera la data di Barletta l'8 settembre a Bari. Ovviamente, per chi avesse acquistato i biglietti di Barletta e non potesse comunque partecipare alla data dell'8 settembre, che è già un periodo insomma super lavorativo, può chiedere il rimborso intero, ma ci sono 4 giorni, quindi andate a vedere bene sui siti, 4 giorni, soltanto 4 giorni per richiedere l'intero rimborso del biglietto. E mentre per chi può partecipare alla data di Bari, insomma, può andare lì tranquillamente l'8 settembre. Allora andiamo, 19ª posizione, DNA, Gabri Ponte con Jovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

e siamo alla 18ª posizione della classifica dei dischi caldi di questa settimana con La Costiera Amalfitana, Risa Nino D'Angelo, a cui siamo proprio in pieno odore d'estate, che estate sta finendo, però 3 luglio Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo.

17ª posizione, una canzone che, come vi dico sempre, è stata pubblicata a marzo, quindi è la più longeva tra i tormentoni di quest'estate, ma è in discesa questa settimana, 17ª posizione per La testa gira di Fred De Palma, Anitta e Miss Killa.

0: Pop Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Sedicesima posizione invece per Achille Lauro con La città degli angeli, a dimostrare che Achille Lauro gioca un torneo veramente a sé, non partecipa alla gara dei tormentoni del 2026, ma insomma da fuori classe si mette su un'altra, si sintonizza su alte frequenze, e questo dà insomma poi il là a questa canzone che è La città degli angeli.

quindicesima posizione, attenzione, la canzone pubblicata il 1° maggio, pensate, è in salita, quindi continua a recuperare posizioni. Ricordiamo che questa è la classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane, quindi lui è un artista amatissimo dalle radio italiane. Parliamo di Fulminacci con Maledetto Me.

14ª posizione per Madame, un album complicato ma molto molto interessante. Questa canzone, che in realtà è stata pubblicata al di là dell'album, Mama non mama, anche questa non è legata direttamente all'estate, ma insomma l'ha in qualche modo caratterizzata. Madame con Mama non mama.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: 13ª posizione con Saif, che è stato anche sarà un protagonista della Notte della Taranta con Parlar d'Amore, in 13ª posizione. Comunque sicuramente l'artista rivelazione del Sanremo 2026, quello di Carlo Conti, e un po' quello che sta delineando anche, crediamo, pensiamo, la strada del Sanremo di Stefano De Martino.

dodicesima posizione invece siamo con Irama, che insomma da buon operaio della canzone italiana comunque rimane sempre nelle prime 20 posizioni, soprattutto d'estate, delle canzoni più trasmesse dalle radio, e siamo quindi con Cabana in dodicesima

chiudiamo la classifica dei dischi caldi con una canzone sempre da doppia lettura, come abbiamo detto, quella di Francesco Gabbani con Summer Funk. Ovviamente tra pochissimo anche la classifica delle top 10, cioè le 10 canzoni più trasmesse dalle radio italiane questa settimana, nella settimana svolta l'ultima di agosto, che ci poi ci traghetterà verso la nuova musica, quella di settembre-ottobre, ma soprattutto verso quella tendenza che forse Stefano De Martino delineerà per il nuovo Festival di Sanremo. Tra l'altro ricordo a tutti i ragazzi in ascolto che sono usciti i bandi sia per Aria Sanremo che per Sanremo Giovani, quindi studiate bene come potete scrivervi e come potete partecipare, perché il regolamento è totalmente nuovo. Nel frattempo lui è a Los Angeles, sono ad ascoltare le canzoni però che vengono proposte per il Festival di Sanremo, quindi decisamente italiane, ma evidentemente poi il mood californiano lo aiuta anche a individuare quelle che sono le nuove tendenze internazionali, e poi ne riparleremo insomma quando partiranno le dirette su Rai Radio Tutta Italiana anche di Disco Rai. Ci sarà una nuova versione per settembre, poi insomma ve ne riparlerò. Comunque per il momento siamo sempre in onda, sono in onda con le repliche il mercoledì e venerdì alle 13, replica alle 19, sempre con Disco Rai di e con Maria Cristina Zoppa, che al momento vi saluta e vi dà appuntamento tra pochissimo per la classifica delle top 10 qui su Rai Radio Tutta Italiana.

0: ore 12. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Benvenute e benvenuti a Coming Sound, la rubrica di approfondimento delle radio digitali sui nostri podcast original. Io sono Angelo Terracciano.
5: E io sono Federico Lai. Che cosa ascoltiamo oggi?
4: Oggi iniziamo da un podcast, una nuova uscita di Rai Play Sound, che si intitola Voice Art, condotto da Pino Insegno e Alessia Navarro, di cui ascoltiamo subito un teaser.
6: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati. Prima ancora di scegliere cosa dire, la nostra voce racconta già chi siamo. È il primo suono che produciamo quando nasciamo ed è uno degli ultimi che lasciamo. La voce è presenza, è identità, è memoria. E in quel suono c'è già tutto: il nostro stato emotivo, la nostra storia, il nostro modo di stare al mondo.
7: Sì, eppure è anche una delle cose che conosciamo meno. La usiamo ogni giorno per parlare, per lavorare, ma raramente ci fermiamo a chiederci da dove nasce davvero. Pensiamo che la voce sia in gola? Pensiamo che basti parlare più forte per essere più presenti? Pensiamo che sia qualcosa di automatico, ma la voce non è automatica, è un equilibrio.
6: È un equilibrio tra respiro e corpo, tra intenzione e ascolto. Perché a volte trema la voce? Perché a volte si blocca? Perché a volte non ci rappresenta? Da queste domande nasce Voice Art, un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a capire cosa accade quando parliamo.
7: In ogni puntata incontreremo medici, attori, doppiatori, psicologi, studiosi, persone che la voce la osservano, la curano, la studiano, la abilitano. Scopriremo perché la voce cambia quando abbiamo paura, perché alcune voci vengono ascoltate, altre invece ignorate, perché la voce è uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
6: È un podcast sulla consapevolezza, perché conoscere la propria voce significa in fondo conoscere se stessi.
7: Lei è Alessia Navarro.
6: E lui è Pino Insegno.
5: Voice Art, un podcast di 10 puntate da 30 minuti che approfondisce in ogni episodio l'uso che facciamo della nostra voce.
4: Cosa rende particolarmente interessante il progetto? L'approccio multidisciplinare, perché in ogni puntata c'è un ospite esperto che può provenire dal mondo medico, ma anche dal mondo della tecnologia o addirittura dagli studi sociali, che ci spiega quanti effetti la nostra voce può produrre e quanti fattori ne condizionano il modo in cui ciascuno di noi la ascolta o può utilizzarla.
5: Ne abbiamo parlato direttamente con uno dei due conduttori, Pino Insegno. Tu avresti potuto agilmente fare centinaia di puntate solamente sul mondo del doppiaggio, insomma, essendo il tuo campo principale, e invece avete scelto di spaziare e di indagare la voce in tutte le sue varie derivazioni e sfaccettature. Come è nata questa idea?
7: Ma sai, questa idea è abbastanza semplice, nel senso che non solo io faccio il doppiatore, sono anche un formatore da più di 25 anni, formo amministratori delegati, gruppi di lavoro per quanto riguarda l'utilizzo della voce. Avendo un cognome che mi aiuta molto, che è Insegno, questo è l'aiuto quando mi presento in posti dove non si aspettano quello che io faccio, e avendo vicino a me persone che si occupano di edizione, impostazione della voce, psicologi con i quali collaboro per cose molto importanti, eccetera, ho detto perché no, facciamo una decina di puntate e decliniamo la voce in tutte le sue parti, perché la gente dice ah, che bella voce, ma la voce è come gli addominali, se vai in palestra vengono fuori e se mangi bene. La voce non è quella che noi nasciamo con quella voce e basta, no, non è così. La voce è come se fosse un bel muscolo, sono 2 centimetri che stanno lì a disposizione. Nasciamo con un sassofono intorno al collo, ma non lo utilizziamo. Per cui era per dare alle persone un'immagine sia dal punto di vista medico, fisiologico e anche dal punto di vista tecnico, perché la voce non basta, servono le intenzioni, servono i colori, serve il significato, serve gli hertz per far capire anche come far arrivare certe emozioni. E poi il coaching, cioè come saper utilizzare la propria voce per domani essere un venditore o anche un medico o un architetto o qualsiasi altra cosa, perché la voce è l'elemento di comunicazione più importante che c'è. Allora, avendolo attraversato, ho detto facciamo una cosa più specifica, tecnica, per poi fare magari una cosa più pop nel mondo del doppiaggio, ma quella sarebbe soltanto per le persone, ecco, capire di più da vicino questo mondo e le persone che ne fanno parte.
4: Innanzitutto siamo molto contenti di aver anche potuto restituire attraverso questa conversazione l'immagine di Pino Insegno non al microfono, non sul palcoscenico, insomma ci hai raccontato della tua esperienza da formatore. E l'altra curiosità che volevamo chiederti è se c'è qualcosa che tu hai imparato realizzando questo podcast, magari qualcosa che non ti immaginavi che fosse possibile fare con la voce o produrre in termini di effetti.
7: Guarda, io la cosa che mi piace molto della mia vita è che mi stupisco ogni giorno, che credo che sia la prima regola quando faccio il formatore: ti svegli con un sorriso, affronti la giornata come se fosse la prima volta, sei felice di quello che stai facendo, porti del bene dove invece ti rode e non porti dove ti rode, dove stai bene. Quella è la prima lezione. Dopodiché, e io mi lascio stupire da qualsiasi cosa. Io ho imparato insegnando anche in accademia, la Silvio D'Amico eccetera mi presero come spalla d'ufficio ed ero giovanissimo, per cui ho avuto modo di insegnare non costruendo dei piccoli pinucci ma andando al servizio delle persone che mi trovo davanti, per cui ogni volta per me è una sfida e mi stupisco di dove possa andare a finire tutto questo. Io imparo costantemente quando parlo con Eleonora Bruni, che si occupa di voce estrema. Lì rimango affascinato, perché vedere, lei è una coach anche di rockstar importanti, di cantanti importanti come Franco Fossi, e riuscire a vedere come tira fuori una voce che tu non pensavi di avere, anch'io, senza perderla, perché quello è il segreto, non perderla. Noi parliamo 12 ore al giorno e magari anche di notte, mia moglie dice, per cui diciamo che è una linea continua senza soluzioni di continuità. Per cui lì mi stupisco moltissimo, perché è un mondo che ancora io navigo, ancora è bello, e mi piace trasmettere queste cose alle persone.
5: Senti, noi ti ringraziamo e rimandiamo tutti gli ascoltatori a ascoltare Voice Art con Pino Insegno e Alessia Navarro su Rai Play Sound. E ti ringraziamo ancora tantissimo per questa
7: conversazione. Io ringrazio voi di questa bella intervista, mi piace sempre parlare di cose che magari la gente non conosce così bene.
4: Cos'altro ascoltiamo oggi, Federico?
5: Ascoltiamo Raffaello in carcere, un podcast original Rai Play Sound, di cui andiamo subito a sentire il trailer.
8: In carcere i ragazzi si interrogano sul loro passato, vivono un presente difficile. È il posto chiuso dove si fa ricerca su se stessi. C'è una frase bella di Don Chisciotte che dice: dove c'è arte e musica non ci può essere violenza.
4: Raffaello in carcere è un podcast di 3 puntate da 20 minuti che racconta un progetto unico che ha coinvolto 100 detenuti da 7 carceri italiane diverse, che hanno disegnato un classico dell'arte italiana leggermente rivisitato.
5: La scuola di Atene di Raffaello, un'opera collettiva che è diventata più che un remake di un'opera classica, una vera e propria opera d'arte a sé stante.
4: Ne abbiamo parlato con Mattia Cavanna, ideatore del progetto. Allora Mattia, innanzitutto benvenuto.
9: Grazie, buongiorno.
4: La prima cosa che volevamo domandarti è se ti aspettavi che questo progetto di cui il podcast tratta avrebbe poi riscontrato il successo e l'interesse mediatico che ha avuto in questi mesi.
9: Guarda, non me l'aspettavo francamente, è stata una bellissima sorpresa e anche una conferma che c'è sensibilità verso la detenzione e la condizione in cui stanno varie decine di migliaia di detenuti.
4: E chiaramente parlare con te ci consente di avere una prospettiva privilegiata rispetto al racconto complessivo che Raffaello in carcere fa e che invitiamo i nostri ascoltatori ad approfondire su Rai Play Sound. Quello che vorremmo sapere da te, visto che poi il fulcro, insomma, di tutta la storia forse è il momento in cui tu hai capito che tipo di opera saresti andati a realizzare, ti chiedo se ti fa piacere di condividerci un po' i momenti in cui sei arrivato a capire che l'opera finita sarebbe stata quella che poi è, cioè non una replica ma qualcosa di totalmente nuovo.
9: Certo, sì, allora io sono stato affascinato da varie opere del Rinascimento, come penso noi tutti. Una su tra le varie è la Scuola d'Atene di Raffaello, che ha un disegno preparatorio che è ad oggi custodito presso la Pinacoteca Ambrosiana di Milano, che è un disegnone 8 metri per 3 che mi faceva piacere riuscissero i detenuti, dei minorili, tra cui il Beccaria, a realizzare, a riprodurre più o meno tale quale, no? La sfida era già grossa abbastanza così. Poi però, lavorandoci, i ragazzi a disegnare, Pitagora o Aristotele, diciamo, si divertivano, gli piaceva l'atto in sé, ma hanno preferito di molto ripensare i personaggi in chiave contemporanea. Quindi lo sblocco, se vogliamo, del progetto e la valanga che poi si è registrata è quando loro hanno proposto dei personaggi che erano loro riferimenti, così come per Raffaello, Papa Giulio II, e lo erano appunto i classici della filosofia greca e dei matematici, per loro cantanti contemporanei, che siano attori, politici o sportivi, ecco, quelli scaldavano sicuramente più il loro cuore rispetto a delle immagini tradizionali che avrebbero semplicemente copiato. In questo modo non solo avevano voglia di disegnarli i loro riferimenti, calciatore, cantante, ma disegnarli bene, perché in essi si riconoscono e vogliono che siano riconoscibili loro stessi come personaggi da un osservatore che è la comunità esterna al carcere.
5: Sostituire i personaggi classici con i personaggi contemporanei, con gli idoli, con gli eroi dei ragazzi, sembra un sapore postmoderno, però in realtà, come dici nel podcast, Raffaello stesso aveva inserito nel suo affresco i suoi contemporanei o i suoi idoli, aveva messo a Euclide il volto di Bramante, e quindi forse già all'epoca c'era un po' di postmodernismo forse nel concepire l'affresco.
9: Corretto, sì. Raffaello 28enne, mentre Michelangelo 32enne faceva, diciamo, dipingeva il soffitto, lui sui muri della biblioteca papale si è divertito, anche per mancanza di riferimenti iconografici, a pensare al viso di Platone come quello del suo idolo Leonardo da Vinci, a mettere quello del Bramante al posto di Euclide e a inserire un Michelangelo proprio perché era comunque uno dei suoi coetanei e riferimenti principali, e altri visi con cui ha giocato. Noi abbiamo fatto di fatto lo stesso, ma su tutta l'opera. Di fatto sui 60 personaggi del cartone del remake che abbiamo fatto ne sono rimasti 6 più o meno originali. C'è una grossa parte anche di autoritratti, quindi invece che farmi io l'autoritratto, diciamo, indebitamente non avrei potuto fare, perché stiamo parlando di livelli artistici diversi, io ho preferito che loro si disegnassero, e quindi da che siamo partiti di copiare un disegno di un terzo, hanno voluto mettere i loro personaggi, poi addirittura entrare loro in scena, quindi 17 dei circa 60 personaggi sono esattamente dei detenuti che hanno dato la liberatoria, ovviamente successivamente a utilizzare l'immagine. Quindi è un modo in cui sono entrati i loro riferimenti in carcere, in uno spazio chiuso, i loro miti sono entrati nelle loro celle e loro dalle celle sono usciti collaborativamente, lavorando con altri 5 istituti, quindi in una specie di solidarietà, una gara artistico, diciamo così, amichevole.
4: Hai notato in questo modo di lavorare, che magari non è esattamente la stessa cosa rispetto a dei laboratori più strettamente formativi, operativi, tra virgolette, sull'arte, degli effetti sulle relazioni che poi si instauravano tra i detenuti nel lavoro operativo di fare l'opera?
9: Sì, senza dubbio si creano delle dinamiche che sono tanto più forti quanto più tu torni ed è ripetuto l'esercizio rispetto a altri laboratori o iniziative di volontariato che sono un po' più spot. Questa aveva una progettualità così lunga e così intensa che ha creato degli alleati, non solo in chi disegnava bene, perché non era questione di disegnare bene, io li aiutavo, abbiamo usato dei proiettori, abbiamo usato delle foto di riferimento, ma più che altro nel lavorare insieme ad un fine che era complesso. Non è professionalizzante, purtroppo, saper disegnare, non necessariamente, ma l'idea di avergli dato, se non uno strumento per un futuro migliore, perché escano e siano delle persone migliori a livello professionale, se non altro creare tra di loro quella complicità anche tra istituti e verso noi esterni come pubblico che lo riceviamo come lavoro, che li rende delle persone che hanno poi voglia di essere migliori una volta là fuori. In Italia c'è ancora una recidiva del 70%, quindi chi entra, esce e rientra al 70% dei casi. Dentro si fa educazione poco, cioè solo 30% studiano, solo 3% lavorano verso l'esterno in messa alla prova. Quindi avere una progettualità robusta che li fa sentire impegnati e utili aiuta sia il loro morale che per la società nel ricevere possibilmente dopo delle persone che hanno aperto un po' di più i loro orizzonti.
4: Grazie davvero Mattia.
5: Grazie mille.
9: Grazie a voi, grazie, buona giornata.
5: Importantissimo il contributo della Fondazione Francesca Rava, che ha permesso di aprire le porte degli istituti penali minorili a questo lodevolissimo progetto.
4: All'interno del podcast, peraltro, tante testimonianze di persone che hanno lavorato a stretto contatto con il progetto nelle diverse realtà d'Italia, con tutte le specificità che sono connesse chiaramente al portarlo avanti magari con dei giovanissimi piuttosto che con dei profili adulti. Ed è questa una delle ragioni per le quali vale veramente la pena ascoltare Raffaello in carcere.
5: Chiudiamo la nostra puntata con un podcast, se vogliamo dire così, d'archivio. Dato che i podcast sono sempre disponibili sulla nostra piattaforma Rai Play Sound, fa strano parlare di archivio, però effettivamente ci sono podcast più recenti e podcast meno recenti.
4: Oggi vi proponiamo dall'archivio dei podcast original Rai Play Sound Making of Short Theater.
5: Making of è un podcast che nasce per raccontare come si fa un festival, nel caso specifico il festival teatrale Short Theater, che ha luogo a Roma nell'arco di 10 giorni a settembre ogni anno.
10: Il festival è nato mischiando un po' di necessità e un po' di accidentalità.
11: Si è assemblato in modo abbastanza rocambolesco.
12: Un fermento bello che poi la nascita di Short ha amplificato.
13: Sicuramente una visione del mondo su come si fanno le cose in maniera collettiva, non caotica ma sicuramente orizzontale. E abbiamo deciso di prenderci un tempo semplicemente per provare a lavorare insieme.
14: L'arte non serve a niente, eppure non se ne può fare a meno.
5: Con questo podcast dall'archivio siamo arrivati alla fine di questa puntata di Coming Sound.
4: Vi invitiamo ad esplorare la piattaforma per scoprire tutti i contenuti delle radio digitali e degli original Rai Play Sound.
5: Vi ringraziamo di averci ascoltato.
4: Alla prossima.

reazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo.

0: Sono le 13. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
2: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
3: E bentornati alla classifica della Top Week di Rai Radio tutta italiana, tutta la settimana con la classifica o dei dischi caldi dalla 20ª all'11ª posizione, oppure la classifica proprio delle top 10, le 10 canzoni più trasmesse dalle radio italiane e anche da Rai Radio tutta italiana, dove però potete trovare musica di tutti i tipi e di tutti i tempi, perché insomma guardiamo la musica italiana a 360 gradi. E devo dire che forse l'impressione, insomma ovviamente notizie informali che ci arrivano dal mondo musicale, che si sta avendo in questa impostazione del nuovo Festival di Sanremo targato De Martino, è quello che anche lui voglia allargare ancora di più il raggio di azione su quella che è la musica italiana, soprattutto su quelle che sono le nuove tendenze della musica italiana, sperando che ce ne siano sempre di più, sempre più interessanti. Le radio in questa settimana si sono un po' più adattate a queste tendenze, tant'è vero che nelle ultime posizioni, anche extra dischi caldi, abbiamo visto che si sono affacciati artisti come Napoleone o soprattutto New Genea, che rappresentano un altro tipo di musica che purtroppo viene trasmessa sempre poco, ma molto poco, dalle altre radio, non da Rai Radio tutta italiana, che comunque vi offre spesso spunti anche per capire quali sono gli artisti che stanno per emergere, stanno per diventare veramente famosi, un po' come è successo con Saif appunto per questo Sanremo 2026, ma in generale per questa annata musicale. Noi invece andiamo alla 10ª posizione. Questo è stato un incontro molto felice di questa estate, e tra l'altro che sta caratterizzando moltissime delle vostre storie sui social, ed è giusto così, perché insomma si presta anche a questo. E tra l'altro seguite sui social Jovanotti, perché sta facendo un giro d'Italia, anzi un cantagiro 2.0 come lo chiama lui, molto interessante anche per scoprire in maniera diversa quelle che sono le piccole realtà italiane. Quindi 10ª posizione della top 10 con Buon Vento, Jovanotti ed Alfa.

invece nona posizione, cambia poco per una canzone che comunque è andata stra bene, pubblicata il 1° maggio, Bossa Nostra con Gaia.

all'ottava posizione, ecco, una canzone pubblicata a giugno ma che è rimasta sempre nei top 10 da quando è stata pubblicata dal 19 giugno. Aspettiamo invece grandi novità da lei, e quindi White Girl Worst di Anna.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo invece in settima posizione. Se ricordo se bene, la scorsa settimana questa canzone era prima in classifica, prima nelle top ten. Siamo contenti che Noemi, anche se con le stampelle, sia tornata comunque in tour, e quindi sta veramente con un grande coraggio, tra l'altro anche sconsigliata dai medici, ma si sa insomma che Noemi è veramente un'artista a tutto tondo e vive proprio sulla propria pelle la musica. Si capisce che è proprio una donna da palcoscenico, e quindi scende in classifica, ma non fa niente perché è risalita sul palco in settima posizione. Tu cosa fai questa sera? La nostra Noemi. Stare con te.

canzone. Altro artista che è sempre stato nella top 10, diciamo dal Festival di Sanremo ad oggi, lui è Samurai J, in sesta posizione questa settimana con Flamenco Paranoia.

questa posizione, settimana dopo settimana, dal 12 giugno acquista, ma piccolissimi passi, sempre posizioni superiori. In questo caso sale proprio di pochissimo, in quinta posizione, Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni.

adesso dalla quarta alla seconda posizione abbiamo tre posizioni stabili, perché la vera sorpresa di questa settimana è la prima posizione, che secondo me, insomma, dovete fare un po' la tara di quello che abbiamo mandato in onda finora, è veramente la sorpresa di questa settimana. Ma andiamo invece ad un'altra certezza, insomma, spesso Tommaso Paradiso ha raccontato l'estate, in questo caso lo fa in maniera anche abbastanza originale, una canzone scritta insieme a Davide Simonetta, che è, insomma, uno degli autori che sicuramente cura molte delle canzoni che sono in classifica in questi anni. Quarta posizione, Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E sono sempre lì, anche se in terza posizione, è incredibile veramente la loro storia. Nelle prime tre posizioni sul podio ci sono sempre loro, perché sono amati, molto molto amati. La loro normalità, il loro affetto, la loro anche profondità, se pensiamo solo ad alcune canzoni come Ricordi, veramente qualcosa che traspare in maniera molto forte per il pubblico, e quindi c'è un canale diretto, direttissimo direi, e che li porta a essere sempre nelle primissime posizioni delle canzoni anche più trasmesse dalle radio, e quindi non hanno mai lasciato il podio quest'estate, dal 15 maggio, quando hanno pubblicato Sorry, Scusa, Lo sento, Chi sono, ma ovviamente I Pinguini Tattici Nucleari.

seconda posizione, altra canzone che veramente si sta giocando il titolo di canzone dell'estate 2026, in questo caso è stabile in seconda posizione la canzone Partenope di Merck & Cremon, Serena Brancale con i The Colors.

quindi ci siamo, prima posizione per questa classifica dell'ultima settimana di agosto. Non so se per voi sono state finte ferie come me, ma insomma ce le portiamo a casa ugualmente, perché qualche ora di relax c'è stata. In prima posizione, pensate, dal 26 giugno la conquistano soltanto adesso, una coppia che vi ho detto che è stato un messaggio per molti, per indicare una nuova strada di quest'artista. Parlo di Emma con Fabi Fibre, quindi la prima posizione della top 10 di questa settimana va ad Antidroga. Noi ci lasciamo con Antidroga, e quindi a dire che speriamo che ci siano veramente tante novità, perché insomma il fatto di cambiare la direzione artistica del Festival di Sanremo vuol dire anche quello, aprirsi a novità, vedere se è una strada perseguibile, e quindi ci fa sempre molto piacere anche cambiare strada e vedere insomma se c'è la possibilità di creare qualcosa di nuovo. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa.

soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare, come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia, ogni notte è per sempre, per le strade di Roma. E non fare la stupida stasera, tu

0: sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

0: Buon pomeriggio. Siete su Rai Radio Tutta Italiana. Un'altra ora in compagnia delle canzoni più belle tutte italiane.
1: Rai Radio Tutta Italiana.

0: la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, radiotransistori, i dischi di Teltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare.
1: Ah, beh, sì, beh.
0: Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il purcell.
0: Nel senso del maiale.
1: Sì, beh. Ah, beh, sì.
0: Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salè, ma...
0: No, il fatto è...

scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di fight e di famiglia.

Viva l'Italia! L'Italia liberata! L'Italia del valzer e l'Italia del caffè. L'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore.

0: Chi è?
1: Andò a cantare al matrimonio.
2: È uguale. E in fondo alla strada.
1: Chi è che c'è?
2: Ci sono tre ladroni.
1: Oh, vabbè.
2: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava.
1: Ma sono tutti di mia moglie.

0: che grida e fa i versi da quella finestra.
1: Si cambiano i nomi, rimangono bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti accordi.
2: Quali accordi?

0: in mezzo alla strada.
1: Cosa c'è?
0: Sono tre coi forconi.
1: Ah, vabbè.
0: Ma i piccoli ladri li impiccano sempre i grandi ladroni.

0: Mario Seminore. No, adesso
1: alto e mi

fumo dentro cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è questa? Qual è la differenza tra sinistra e destra? Cambiano i ministri ma non la minestra. Il cesso a cui sinistra, il bagno in fondo a destra. Dritto per la mia strada, meglio di niente, ma che nada, vabbè. Ti aspetta sotto casa, se non piace a mamma, tu non piaci da me. Mi dice lo sapevo, ma io non ci credo, mica sono scemo. C'è che la mente è chiusa ed è rimasta indietro, come il medioevo. Il giornale ne abusa, parla dello straniero come fosse un alieno. Senza passaporto, in cerca di dinero. Io mi sento fortunato, alla fine del giorno. Quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge. Fuori dal gregge, che scrive scemo.

0: Africa.
1: Aspetta, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza. Shaker, il tuo telefono forse non prende nell'internet. Finiti a fare freestyle su una zattera in Arsenal. La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram. Amore e ambizione già dentro il mio starter pack. Prigionieri d'Azkaban fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

tartaruga con i tetti a scaglie grigie. Si rincorrono gli odori, i colori e le puttane. Nel gran ventre del paese ci son posti che sono strani.

sulla strada che va al porto, dopo un arco c'è una piazza, sempre piena di bambini, qualche gatto e un buco un pra. Tra un negozio di bottoni e un tizio che si fa, c'è un ufficio senza targa e senza età.

sorriso di mio padre ed il canto di un amico. Voglio indietro i miei 20 anni e le speranze in più. Voglio l'albero dei come e dei perché.

casa con le rughe ed i pensieri. Lascio lì i miei 20 anni, i capelli e i sogni in più. Mi va bene rimanere con quello che ho. Torno a casa, apro la porta e ci sei tu. E ci sei tu.

0: alternative. Le eccezionali dolcezze che si fanno vive.
1: Ore 16, è sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.
4: La voce delle emozioni di e con Carmela De Rose.
5: Un abbraccio e un bacio radiofonico a tutti gli ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Siamo ritornati. Sì, io mi trovo qui all'interno del Meta Studio di Via Asiago. Siamo ritornati dalla nostra pausa estiva. Io ho avuto anche modo, diciamo, di potermi rilassare. Sono ritornata pochi giorni fa dalla notte della Taranta e prima di partire alla notte della Taranta ho avuto modo di andare in vacanza ad Ibiza. Mi sono veramente divertita tantissimo e come faccio io, carissimi ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound, ad ogni inizio diretta iniziate a segnare il numero ufficiale di Rai Radio Tutta Italiana. 334 60 45 6 4 0 e siamo prontissimi, sono le 16:01 minuti, carissimi ascoltatori, inviateci i vostri messaggi appunto al numero che ho appena citato. Qual è la vacanza più bella che avete fatto e perché la ricordate ancora oggi? Mare, montagna o città d'arte? Quale scegliete per le vostre vacanze? Siete ancora in vacanza oppure avete già terminato come noi appunto le vacanze? Inviateci appunto i vostri messaggini. Eh sì. Io sono veramente di nuovo emozionata. Oggi una diretta super esplosiva. Avete sicuramente ascoltato la mia collega che vi ha dato il buongiorno, Chiara Cacciopoli, a cui mando un grande bacio. E iniziamo proprio con la prima tematica di oggi. Oggi parleremo di amore, parleremo di intelligenza artificiale, parleremo anche di archeologia, perché ci sono estati che ricordiamo a volte per un luogo, altre volte magari per una persona, altre volte magari proprio per una canzone. E forse è proprio questo il potere dell'estate: riuscire a trasformare un momento qualsiasi in un ricordo che rimane. Un tramonto sul mare, una passeggiata, una notte trascorsa a ballare, un amore nato quasi magari per caso. E poi ci sono le fotografie, i messaggi, le storie di Instagram, di TikTok, i reel, i video che raccontano dove siamo, cosa stiamo facendo, con chi siamo. E voi come fate appunto, come utilizzate questi nuovi mezzi, no? Perché ad esempio io ho un po' uno strano approccio con questi social network, cerco sempre di essere attiva, però durante le vacanze stacco, non riesco a postare continuamente dove mi trovo. Oggi raccontiamo praticamente in tempo reale proprio come, che cosa avviene durante l'estate italiana, ma non solo. Parleremo proprio di questo con tantissimi ospiti. Fra poco, qui nel Meta Studio di Via Asiago, mi sta raggiungendo il conduttore televisivo radiofonico, nonché cugino di primo grado di Igor Righetti, cioè Igor Righetti, che è appunto il cugino di primo grado di Alberto Sordi. E io quando inizio le mie dirette, dopo le pause, non solo estive, ma magari anche altre pause, soprattutto perché so che ci sono tantissimi miei amici che mi stanno ascoltando in questo momento e che saluto, mi viene proprio l'emozione, sono molto emozionata. Ma non solo, tra pochissimi minuti avremo in collegamento telefonico i cugini di campagna che hanno segnato veramente la storia della musica italiana, ma non solo, hanno segnato, diciamo, per quanto mi riguarda almeno, la mia estate proprio adolescenziale, quella che io ricordo del 2011, proprio anche se questa canzone è antichissima, che tra poco ascolteremo, che è appunto Anima Mia dei Cugini di Campagna. Però a me Anima Mia ricorda l'estate del 2011, quando ancora ero una ragazzina che andava al mare con gli amici appunto calabresi. Io quest'anno non sono riuscita neanche purtroppo a salutarli, e successivamente ci metteremo anche in collegamento telefonico con Tiziana D'Angelo, direttrice dei parchi archeologici di Paestum e Velia, quindi un pomeriggio nel quale metteremo insieme passato, presente, futuro, anche perché, come ben sappiamo, una canzone può raccontare tantissimi tipi, no, di emozioni. E visto che siamo qui con la voce delle emozioni, inviateci le vostre emozioni, perché io non solo leggerò i vostri messaggi, potete inviarmi tantissimi audio. Vi invito anche a seguire la pagina Instagram di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound, e naturalmente vi invito anche a scaricare l'app, no, di Rai Play Sound, e ascoltare tantissimi podcast che ci sono veramente interessantissimi, così noi di Rai Radio Tutta Italiana, ma non solo, di tutte le radio digitali della Rai e podcast della Rai, possiamo farvi compagnia. Prima di metterci in collegamento tra pochissimo con i Cugini di Campagna, ci ascoltiamo Anima Mia. A tra poco, sempre qui con la voce delle emozioni su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound.

0: Anima mia, anima mia dei Cugini di Campagna, un brano veramente proprio meraviglioso, meravigliosissimo. Noi li ricordiamo, no? Era un brano del 1973 che proprio li ha consacrati proprio definitivamente come proprio i cantautori. Proprio io sono veramente proprio emozionata, anche perché, no, io adesso ve l'avevo promesso, carissimi ascoltatori, che i Cugini di Campagna sarebbero stati qui con noi. Pronto, pronto, pronto!
1: Ma buon pomeriggio a tutti i radiospettatori. Ciao Carmela, ciao a tutti.
0: Come stai, Tiziano? Come stai innanzitutto e soprattutto in questo momento? Dove vi trovate? Io so che adesso state nel van, state andando da qualche parte.
1: Esatto, allora io sto bene, ma credo che i miei colleghi ancora meglio, perché se vai a guardare qua sembra una spa, hanno i propri occhi, i tappi auricolari, stanno dormendo alla grande, quindi stanno benissimo. Stiamo alla volta del Salento, siamo tornati da Cagliari, stiamo facendo un giro enorme, fortunatamente, e siamo adesso per strada, abbiamo appunto chi ci porta e vediamo un po' che succede, un'altra bella avventura anche stasera. Tu come stai?
0: Io sto benissimo, tra l'altro abbiamo proprio oggi ripreso dalla nostra pausa estiva. E cosa possiamo dire di voi? Non ci sono gruppi che appartengono a una stagione musicale, invece ci sono gruppi che riescono a superare tantissimi, no? Stagioni musicali. Appunto, i Cugini di Campagna appartengono sicuramente a questa categoria. Ve li presento, sono appunto un gruppo che ormai voi conoscete tutti, carissimi ascoltatori. Poi tra l'altro li ricordiamo, no, nel recente Festival di Sanremo nel 2023 con il brano Lettera 22. Tiziano, adesso abbiamo anche un po' di rumore di sottofondo, immagino che siete proprio...
1: Non c'è, eccolo,
0: ci siamo ritornati senza rumore. Allora, carissimo Tiziano, ci vuoi raccontare, diciamo, proprio i tre aneddoti, secondo te, più ridicoli che vi, diciamo, no, quelli più simpatici che ci potete ricordare, perché poi c'è Ivano che ha una simpatia incredibile, e anche magari proprio quelli che ti legano anche insieme ai tuoi compagni di viaggio?
1: Allora, questa è una domanda che può essere considerata da vari punti di vista. Secondo me quello più divertente è un aneddoto che ricorre spesso. Tu sai benissimo che noi abbiamo delle scarpe particolarmente proibitive per certi aspetti, specie quelle di Silvano, che magari è quello un pochino più bassino che deve compensare, sono molto alte. Ecco, allora quello che succede è che ogni tanto qualcuno cade, fortunatamente senza conseguenze. Una cosa veramente sollazevole. Io che le ho più corte, perché sono più alto, comunque non casco mai, e quindi questo mi fa molto ridere, mi mette in una posizione di forza. Così, a parte, sì, succede spesso.
0: Secondo te qual è il brano, diciamo, che più vi rappresenta tra tutti quelli che avete fatto, cioè quelli proprio che non possono mancare nella line up di un concerto, a parte Anima Mia, che è quella che cantate sempre?
1: Sicuramente ci sono varie situazioni. Per esempio, Ivano è fortemente legato ad Innamorata, che è la canzone che è venuta quasi subito dopo Anima Mia, che è una canzone che lui non fa mistero a dire che addirittura è quella che ama per certi aspetti anche più delle altre, che però non ha avuto lo stesso successo di Anima Mia, ma che comunque è quella alla quale lui è più legato. E Innamorata è un must, non può mancare nella nostra scaletta. Io ne ho altre, la canzone di Sanremo, Lettera 22, per me, ma anche penso per tutti quanti, è una sorta di pallone rapido che non può mancare anche sui concerti, perché rappresenta quello che noi siamo dopo 50 anni per la prima volta a Sanremo. E scusate se è poco, insomma, è un po' il senso della storia che ti dice che dopo tutto questo tempo, dopo 50 anni, dove avete resistito per andare avanti sempre con dei risultati, ecco, arriva Sanremo e vi porto con questo brano. Quindi anche questa canzone ha la sua importanza, e poi ce ne stanno tante, ma Una donna, che è campione di incassi, che è una canzone che è forse il più grande what if del repertorio nostro, nel senso che parla appunto di questo uomo che avrebbe voluto un'altra donna, no? Che è meno bella, che gli somigliasse un po'. E pensa che bello, questo qua riguarda tutte quante le persone che magari hanno vissuto questa situazione, la stanno vivendo, ma che non hanno il coraggio di ammetterlo a se stessi. E in questo senso, Carmela, ti dico che la canzone pop ha questa importanza, no? Deve evocare i ricordi e le emozioni di ognuno, anche se non riesce a tirarli fuori. Quindi noi ci facciamo, noi come tutti gli altri gruppi, portavoce, no? Delle emozioni e delle problematiche, perché no? E di tutto quello che riguarda le persone che hanno il piacere e noi l'onore, no? Di ascoltarli e non di farci ascoltare.
0: Prima no.
1: Quindi ti dico.
0: Sì, scusami. Sì. Quindi,
1: no,
0: ti dico...
1: quindi ti dico queste tre, ma ce ne stanno tantissime altre. E poi io stasera, se venite appunto nel Salento, ve le sentite tutte quante, voglio dire, vedrete.
0: Ecco, prima citavi, no, il look, che comunque è stato proprio un vero marchio di fabbrica dei Cugini,
1: certo,
0: di Campagna,
1: certo.
0: Poi anche il vostro falsetto. Quanto è stato difficile all'inizio difendere un'identità così particolare?
1: Allora, fortunatamente molte cose sono cambiate oggi, perché c'è una maggiore consapevolezza, in un certo senso, una maggiore accettazione di certe cose. Allora era abbastanza difficile esibirsi in un certo modo, esibirsi con una certa visione un po' diversa rispetto al solito, con un atteggiamento che comunque qualcuno purtroppo banalmente vedeva in maniera un po' così, insomma, non siamo capiti. Quindi delle difficoltà ci sono state, io ovviamente non c'ero, ma la storia racconta, Ivano e Silvano raccontano che erano tempi un po' così. Ma ti dico una cosa, con la coerenza e con la voglia di portare avanti un modo di essere, un modo di fare, dove appunto il look ne è parte integrante, però alla fine poi i risultati, e tu rimani a galla, i risultati comunque ci sono, il gruppo ha sempre successo, l'importante è la coerenza, Carmela.
0: Assolutamente. Però adesso anche una domanda sull'amore, perché comunque la vostra musica è comunque, no, questo racconto dell'amore, e quindi secondo voi oggi è cambiato comunque il modo di raccontare l'amore rispetto agli anni 70, perché comunque anche con l'utilizzo di questi nuovi social network voi comunque come vi sentite quando dovete anche usarli, cioè che tipo di rapporto avete anche con la nuova digitalizzazione e che cosa pensi anche dell'intelligenza artificiale?
1: Ah, allora ti rispondo subito con l'ultima cosa. L'intelligenza artificiale secondo me può essere molto importante, ma dipende sempre, e sottolineo sempre, dal manico, da chi la usa, da per quale motivo la usa, perché purtroppo laddove tu hai dei contenuti come persona che la porti avanti, che porti avanti la tua idea, l'intelligenza artificiale diventa uno strumento. Certe volte quando sostituisce i contenuti allora sono problemi. È un po' quello che succede oggi, diciamo che questa è la società, come ti posso dire, specie nei ragazzi, nei giovani, noi li vediamo, insomma, ci siamo spesso a contatto, è la società un po' della velocità, no? Della scorciatoia, fai swipe, via, levi, fai. Quindi purtroppo molti ragazzi oggi si perdono un po' quella bellezza di rimanere lentamente su una canzone, su qualcosa, su un libro, e quindi questo è un po' un problema purtroppo. Quindi la vediamo così, la vediamo che certe cose di una volta che magari sono state cullate, coccolate bene, hanno avuto un valore, un motivo, ancora oggi resistono. Oggi io auguro a tutti quanti di fare una carriera florida, però ci sarà qualcuno che ci riuscirà, perché secondo me c'è del valore anche oggi. Però c'è un po' troppa scorciatoia, c'è un po' troppa voglia di sbrigarsi e non soffermarsi sulle cose. Il problema forse è anche questo.
0: Assolutamente, ti do pienamente ragione. Ora ti vorrei fare una domanda invece sul fatto che comunque voi, che siete comunque un gruppo storico, no, della musica italiana, riesce ad arrivare al Festival di Sanremo solo 3 anni fa, 2023, con Lettera 22. Cosa pensi riguardo a questa cosa, e soprattutto se magari state preparando qualcosa per il prossimo Festival di Sanremo?
1: Questo non lo so. Ivano dorme e quindi sta al primo sonno, quindi diciamo che non gli posso chiedere questa cosa, ma poi ovviamente chissà, speriamo bene, non lo so, ancora è presto per decidere. Però ti dico una cosa, il fatto di Sanremo ha una certa spiegazione, sai Carmela, perché il nostro è un gruppo squisitamente anni 70, laddove Sanremo non aveva proprio quella pill che oggi ha, ok? Quindi accostare gli anni 70 ai Cugini, Sanremo negli anni 70, ha portato a non essere del nostro gruppo proprio una scelta, un qualcosa che andasse subito a Sanremo, ok? Oggi come oggi le cose sono cambiate, il nostro gruppo oramai ha una certa storia, oramai sono anni e anni e anni che dopo gli anni 90, con Anima Mia, con tutte le televisioni che abbiamo fatto, i concerti, le canzoni nuove che abbiamo fatto, ha un ulteriore appeal, e allora Sanremo, diciamo, ci ha abbracciati in maniera più più netta. E infatti è arrivato questo bellissimo dolore del destino nel 2023, quando Amadeus ci ha detto: senti ragazzi, venite un po', che dobbiamo fare? Venite a Sanremo. Ah, e ora che facciamo? Lettera 22. Ed è una canzone oramai incantastabile nel nostro repertorio. Gli vogliamo tanto, tanto bene, le vogliamo.
0: Che poi tra l'altro è stata scritta dalla rappresentante di lista, mi confermi?
1: Esatto, da Dario e Veronica, bravissimi, che salutiamo, è veramente un gran pezzo. E poi ovviamente l'arrangiamento e l'esecuzione è spettata, diciamo, anche a noi. E diciamo, questo incontro, questa inaspettata collaborazione ha portato a questo risultato, che secondo noi ha avuto un buon livello, ecco, secondo noi sì.
0: Carissimo Tiziano, perdona.
1: Lo possiamo dire? Lo possiamo dire? Oppure sembra un po' presunzione?
0: No, devi dirlo.
1: Bella...
0: è bellissima come canzone.
1: Grazie.
0: È meravigliosa.
1: Vabbè, ma tu mi vuoi bene, dai, quindi è normale che dici così, lo pensi?
0: Vabbè, io sono onorata, io poi ho avuto l'onore proprio nell'estate, appena avete fatto il Festival di Sanremo, di presentarvi proprio il concerto mio paese in Calabria. Io sono veramente onorata, appunto, perché ho potuto presentare i cugini di campagna. Tiziano, penultima domanda: cosa bolle in pentola? Adesso, dai, facci qualche spoiler, perché
1: no!
0: i miei ospiti mi fanno sempre uno spoiler.
1: Non c'è proprio uno spoiler, perché ovviamente adesso, diciamo che verso 7 ottobre c'è una sorta di, come dire, di recupero delle energie, c'è una sorta di rattoppamento delle tutine, perché c'è chi si ingrassa durante l'estate, c'è chi dimagrisce, insomma c'è un aggiornamento del bestiario. L'unico spoiler che ti dico è questo. Le altre cose ovviamente vediamo, ci saranno delle novità discografiche, sicuramente stiamo preparando qualche trasmissione televisiva, sicuramente verranno, però ancora se ci sentiamo tra qualche settimana magari ti diciamo bene, molto volentieri, magari le cose sono un po' più delineate,
0: chissà, magari tra qualche settimana a settembre magari potete venire proprio nel metastudio, magari proprio di persona qui ad Asiago. Sarebbe meraviglioso.
1: Sarebbe un onore per noi, ovviamente. Mamma Rai è sempre qualcosa di strepitoso, però dobbiamo vedere, perché se si svegliano, perché qua li vedo proprio che stanno dormendo alla grande, sembra una cosa, non so se stanno facendo finta, però vedo proprio tutti quanti proprio addormentatissimi. Sarà, tra poco arriviamo, dovremmo fare il concerto.
0: ultima domanda: qual è l'estate proprio caratteristica dei cugini di campagna, oppure anche allora, più di una?
1: L'estate caratteristica, spesso sono molto simili, nel senso facciamo tanti concerti, tante cose. E stavamo appunto prendendo questo discorso l'altro giorno con i nostri tecnici e dicevamo: ragazzi, noi ci divertiamo quando gli altri non si divertono, lavorano, perché magari nei momenti in cui durante l'inverno c'è un po' un rallentamento dei concerti ti puoi rilassare un pochettino, però durante l'estate, laddove vedi tutti quanti divertirsi, esplodere, noi dobbiamo trottare e fare tanti concerti e tante cose, tant'è che il mare, io sono di Civitavecchia, in una città di mare, lo vedo una o due volte all'anno e non sto scherzando, forse tre, però abbiamo imparato a divertirci, appunto, e questa è la cosa che ricordo sempre durante tutti i concerti: a vedere l'affetto delle persone, a prendere parte a delle cene stupende, a vedere proprio l'amore di tutti quanti. Quindi diciamo che le nostre vacanze le facciamo coincidere con il lavoro, e questo è un privilegio, è un dono veramente al quale siamo molto legati.
0: Grazie Tiziano, noi di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound ti ringraziamo per essere stato qui ai nostri microfoni. Ci fai un saluto proprio alla radio? Ciao Radio Tutta Italiana dai cugini di campagna, facci un saluto.
1: Aspetta, adesso li svegliamo, ragazzi, dobbiamo salutare Radio Tutta Italiana, facciamo un saluto tutti quanti. Ciao Radio Tutta Italiana, ecco Nick che si è svegliato, Ivano, Silvano.
0: E allora fai fare un saluto ad Ivano. Ivano, ciao, buongiorno, anche se ormai è buon pomeriggio, che meraviglia.
1: Ivano ancora dorme forse, non lo so. Ivano ancora ronfa, però Nick è sveglio.
0: E allora...
1: Sto portando la macchina,
0: Grazie. Quante risate, soprattutto
1: guarda,
0: anche.
1: Un giorno verrai con noi e ti rendi conto davvero.
0: No, è una cosa unica per noi, proprio trovarvi insieme, che state in questo van, c'è chi dorme, c'è chi invece descansa. Grazie, veramente grazie, cugini di campagna, per essere stati qui con noi ai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana. Grazie, ciao, ciao.
1: Ciao, grazie a tutti, buon pomeriggio. Ciao.
0: Come sono simpatici, come sono simpatici i nostri cugini di campagna. Carissimi ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound, rimanete sempre qui connessi, perché sicuramente se non ci state ascoltando su Rai Play Sound, ci state ascoltando in DAB. Noi prima ci ascoltiamo Innamorata dei Cugini di Campagna e subito dopo, e qui è già arrivato il mio primo ospite, Igor Righetti, giornalista, conduttore, nonché cugino di primo grado di Alberto Sordi. A tra pochissimo, rimanete sempre qui con noi su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound.

0: Innamorata, e noi siamo innamoratissimi di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Siete sempre qui connessi con me, Carmela De Rose, con la voce delle emozioni. Sono precisamente le 16:29, puntualissimi, perché noi siamo proprio puntualissimi, spacchiamo proprio il secondo, perché se dalla musica, che abbiamo appunto prima parlato con i cugini di campagna, adesso passiamo invece proprio alla comunicazione, perché se un tempo erano appunto la radio, la televisione, i giornali a raccontarci il mondo, oggi abbiamo anche a disposizione smartphone, social network, podcast, video brevi, reel e soprattutto anche l'intelligenza artificiale. Per parlare di questo appunto cambiamento, abbiamo con noi una persona della comunicazione che ha fatto proprio una vocazione proprio di questa professione, Igor Righetti, che è appunto giornalista professionista, autore, conduttore radiofonico e televisivo, scrittore, attore, anche docente universitario, che per 12 anni appunto è stato autore e conduttore su Rai Radio 1 del Comunicativo, programma dedicato ai linguaggi della comunicazione, realizzando con forse 12.000 interviste, però poi ce lo racconterà lui. E poi tra l'altro non solo su Rai Radio 1, ma Rai Iso Radio e tantissime altre cose, e tra pochissimo appunto lo ritroveremo ai microfoni di Rai Radio 1 con Igor A. Ma non solo, perché Igor Righetti, e io sono veramente onorata di averlo qui in studio, qui nel metastudio di Via Asiago, è il cugino di primo grado di Alberto Sordi, nonché ideatore del premio Alberto Sordi, e quindi bando alle ciance, ve lo faccio salutare perché è proprio qui con me. Buon pomeriggio, Igor.
1: Ma buon pomeriggio a te, Carmela, e a tanti ascoltatori che so essere numerosissimi. Grazie davvero per questo invito, sono veramente felice di essere qui nel tuo Metal Studio. Metal Studio e naturalmente nel tuo programma ricco di emozioni, la voce delle emozioni, la voce delle emozioni di Carmela. Senti qua, è bellissimo, veramente una bella, bella emozione essere qua con te.
0: Per me è la stessa identica cosa. Poi tra l'altro, no, noi abbiamo fatto un po', io ho avuto l'onore di essere ospite diverse volte nella tua trasmissione, certo, radiofonica, e quindi per me, no, tu mi dicevi un giorno ce la farai, un giorno ce la farai, ed eccomi qua.
1: Hai visto?
0: Quindi per me è veramente un onore averti qui. Però bando alle ciance, innanzitutto come stai e come hai passato queste vacanze, se le hai terminate o oppure ancora le devi iniziare prima del ritorno ai microfoni di Rai Radio 1?
1: Guarda, io tra le tante cose ho avuto il grande piacere di lavorare per tanti anni con Maurizio Costanzo, ero suo opinionista fisso al Maurizio Costanzo Show, anche quello in tour che fece su Rete 4 quando insomma ci fu tutto il problema, eccetera eccetera, e lui diceva sempre, ma quando gli chiedevano come stai Maurizio, ma non tanto bene, c'ho un cacciacchetto, mi fa male la schiena, c'ho un ginocchio, ecco, e lui diceva sempre, non dite mai che stai tanto bene, che sei felice, perché spesso, soprattutto coloro che insomma rosicano un pochino, non sono felici della tua felicità, a meno che non siano parenti, amici, che poi non tutti i parenti e non tutti gli amici, ma insomma diciamo che una parte. Quindi lui cercava sempre, allora io sto molto bene, però ti dico come mi ha insegnato il maestro, ma insomma un po' di emicrania e un male al gomito. Ma a parte questo, ho fatto qualche giorno in Toscana, ho fatto qualche giorno con Byron nella Bow Beach, Byron il mio bassotto pet influencer che tu conosci molto bene, e con il quale stiamo facendo,
0: salutiamo Byron,
1: sì, ci sta ascoltando, cioè, si è raccomandato, Byron ti stiamo salutando, ecco,
0: che poi tra l'altro salutiamo anche Lorenzo Castellucci,
1: assolutamente l'influencer e speaker, il mio compagno di programma, speaker,
0: che tra l'altro è stato anche mio ospite nella prima stagione,
1: sì. Beh, lui ha oltre 1 milione di follower sui social ed è anche il social media manager proprio di Byron, del bassotto Byron. Insieme stiamo facendo questa campagna di Leal contro l'abbandono degli animali, perché purtroppo questa è una barbarie che in Italia coinvolge oltre 130.000 animali che vengono abbandonati, tu pensa, e l'80% di loro muore entro un mese, e quindi è un grosso problema anche sanitario, tu pensa anche che costi per i canili, quindi costi per tutti noi, questi sono davvero dei selvaggi che abbandonano l'animale, oltre che un atto di crudeltà vile,
0: vero,
1: sono veramente dei selvaggi, andrebbero puniti severamente, perché non solo per il gesto, ma proprio per quello, anche per il danno, no? Che poi creano, tu pensa appunto agli investimenti, gli incidenti che possono creare, quindi è veramente un danno all'intera collettività, oltre ovviamente che un danno proprio per gli esseri viventi e senzienti, perché ricordiamoci che provano anche emozioni, quindi Byron prova piacere, dolore, gioia, quindi sono anche senzienti, non solo viventi, no? E questo è importante anche ricordarlo come qua. Quindi diciamo che ecco, le vacanze sono andate un po' in Toscana, un po' in costiera amalfitana, in giro per pasticcerie con questo mio amico pasticcere che ha una pasticceria pazzesca a Sorrento, famosa in tutto il mondo per questa delizia al limone. Io sono un goloso matricolato e tu pensa che da bambina ho avuto 8 ricoveri per acetone.
0: Oddio.
1: I miei genitori erano arrivati a chiudere i cassetti di tutta la cucina con i lucchetti, perché io qualunque cosa fosse zucchero, senti la dizione, zucchero con la Z, no?
0: Certo, perché zucchero, si dice zucchero.
1: Brava,
0: zucchero. No, zucchero.
1: Bravissima la Z sorda. E quindi io veramente, ecco, ero arrivato a postulare ai vari commercianti del quartiere, dopo la chiusura degli armadietti con lucchetto, qualunque tipo di dolce, che si dice per mancanza di affetto.
0: Carissimi ascoltatori, inviateci i vostri messaggi al 334 60 45 640, perché oggi ci sarà veramente da ridere qui all'interno del metastudio di Via Siago. Abbiamo appunto il conduttore, non solo autore, attore, ha fatto tantissime cose, Igor Righetti. Però per tenere in suspense i nostri ascoltatori, tu sei il cugino di primo grado, sì, di Alberto Sordi, che poi tra l'altro Alberto proprio anche in questo metastudio veniva e andava a volte proprio in diretta. Prima di ascoltarci musica italiana di Rocco Hunt, proprio una cosa che secondo te oggi direbbe Alberto a te qui in radio con il ritorno ad Asiago, perché lui qui ci andava in diretta.
1: Sì, anche perché Alberto ha sempre preferito la radio alla televisione, tant'è che non ha fatto nulla in televisione, a parte quelle ospitate pirotecniche, mille luci, eccetera, eccetera, e Sordi in italiano su Rai 2, ma erano gli spezzoni dei suoi film. Quindi la radio e quindi il doppiaggio è stato il primo grande amore di Alberto, perché la voce è stato il grande segreto di Alberto Sordi. Cosa ci direbbe? Datevi una calmata. Perché appunto lui non riconosceva più l'Italia. Negli ultimi anni di vita ci trovava molto cambiati. Non è cambiato nulla dal punto di vista della giustizia, pensa a tutti i suoi film, che tutt'oggi sono infatti assolutamente attuali. Non è cambiato nulla, anzi forse è peggiorato, la sanità, no? Pensiamo al professor, il dottor Tersilli. Noi siamo molto cambiati, no? Non so, dopo il Covid forse è successo qualcosa, dovevamo essere migliori, ti ricordi? Gli psichiatri dicevano dopo saremo tutti migliori. No, io ci trovo tutti peggiorati, incattiviti, imbarbariti. Quindi ci direbbe probabilmente datevene una calmata.
0: Carissimi ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound, continuate a mandarci i vostri messaggi al 334 60 45 640 e tra pochissimo rimanete sempre qui, sempre qui.

0: Musica italiana. Rocco Hunt, 5 aprile 2024, e Rocco Hunt esce proprio con questa canzone che appunto è un estratto proprio dell'album Ragazzo di Giù. E siete sempre qui connessi su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound con la voce delle emozioni. Carissimi ascoltatori, ci avete veramente inondato dei vostri messaggini. Innanzitutto facciamo risalutare il nostro conduttore, autore meraviglioso, Igor Righetti. Ciao, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio di nuovo, eccomi.
0: Che poi tra l'altro, Igor, sei veramente proprio seguitissimo, perché hai un ascoltatore che ha inviato un messaggino ai nostri numeri. Vi ascolto con piacere e non vedo l'ora rinizi Igor A su Rai Radio 1. Un saluto da Barletta. Che cosa meravigliosa. Poi tra l'altro io sono stata proprio lì vicino, vicino Barletta, perché Lecce, no, Melpignano sta lì vicino. Poi tra l'altro con il treno ci sono anche, no, passata. Ritorniamo a quel discorsino che stavamo facendo prima.
1: Salutiamo l'ascoltatore, ovviamente lo saluto, lo ringrazio, e torneremo il 21 settembre, sempre dal lunedì al venerdì, sempre rigorosamente in diretta, alle 15 su Rai Radio 1.
0: Che meraviglia, che meraviglia, che meraviglia. Ritorniamo su quel discorsino.
1: Sì.
0: Tu sei cugino di primo grado di Alberto Sordi, poi tra l'altro oggi...
1: La mamma era Maria Righetti, lo spieghiamo, mio nonno, primo Righetti, era appunto il fratello della mamma, quindi lo zio di Alberto.
0: Tu hai scritto un libro,
1: sì,
0: su Alberto.
1: 12ª ristampa, Alberto Sordi segreto, con la prefazione del critico cinematografico Canova, che tu conosci molto bene.
0: Ma non solo, e un bellissimo documentario che abbiamo
1: da
0: avuto
1: cui è tratto,
0: anche.
1: Sì, esatto.
0: Che abbiamo avuto proprio modo di vedere sulle nostre reti, appunto.
1: Sì,
0: Rai.
1: Ci sarà una bella novità che sta per arrivare anche in Italia, perché attualmente ha ricevuto 36 con l'ultimo a New York. A New York ne ha avuti 5, negli Stati Uniti una decina, e poi appunto l'Asia ha avuto tantissimi riconoscimenti. Sono molto contento, soprattutto per Alberto, perché tu sai che lui non ha avuto, tutti i premi che ti vengono in mente, anche
0: tranne l'Oscar.
1: Quello, bravissimo, tranne l'Oscar, perché non è stato mai candidato dall'Italia. Attenta bene, perché io quando ho parlato con Helen Mirren, con Colin Firth e tanti altri, Taylor Eckford, il regista, che tra l'altro fanno parte dell'Academy Award, che è quella che assegna, no, i premi, e hanno detto: ma purtroppo noi, figurati, noi siamo suoi estimatori da sempre, purtroppo non è stato mai candidato, non è mai arrivato il nome dall'Italia. Questo è per dirti, è il prezzo della libertà. Alberto ha pagato questo prezzo per la sua libertà. Lui, sai che non si è mai voluto schierare politicamente da nessuna parte, e quindi lui era dalla parte del popolo, e quindi era amatissimo, è tuttora amatissimo, perché negli Stati Uniti adesso il docufilm è negli Stati Uniti, in Nuova Zelanda, in Cina, in Gran Bretagna, in tantissimi paesi, in due lingue, l'abbiamo sottolineato, sia in lingua inglese sia in lingua spagnola, e adesso anche in portoghese, perché anche in Brasile è in onda, e adesso a settembre arriverà finalmente in Italia, ma non vi dico dove, perché faremo una grande presentazione alla Camera dei Deputati, dove ovviamente tu sei invitata, Carmela, e lì sveleremo su quale canale.
0: Niente spoiler, però lo spoiler che possiamo fare è appunto anche, no, questo nuovo progetto che sarà proprio targato, visto che siamo in Rai, proprio di Rai Play Sound, questo,
1: sì,
0: podcast che appunto avete avuto modo di poter lanciare proprio quando abbiamo fatto
1: la presentazione
0: qui a Via Asiago. Cosa ci dobbiamo aspettare da questo progetto?
1: Questa è un'idea del visionario e ricchissimo di idee direttore dei podcast Rai e delle radio digitali, Gianfranco Zinzilli, che mi ha chiesto: ma non esiste un podcast, in effetti, sulla vita privata di Alberto Sordi, che parta da bambino e arrivi fino agli ultimi giorni. Però ecco, il lato, quello familiare, quello segreto, quello più intimo, quello che ti spiega anche, che ho avuto la fortuna, no, di vivere come suo familiare, che ti spiega anche la motivazione di perché tanti film, quel tipo di film, perché quei temi, da dove derivano? Molti derivano proprio dal rapporto che lui aveva familiare, no? Problemi dal rapporto con la giustizia, dal rapporto con la sanità. Lui era un analitico osservatore della società italiana. Lui ci osservava, lui quando andavamo al ristorante, e mentre stavamo parlando, era abbastanza, questa è una cosa un po' fastidiosa, ma mentre tu stavi parlando con lui, a un certo punto si assentava, lo vedevi che non non ti seguiva più. E poi se ne usciva, hai visto quella con quei capelli, ma quella con le scarpe, cioè lui guardava, osservava la gente, no? E poi succedeva di tutto, addirittura siamo arrivati alla fan feticista che si è presentata al tavolino, ha rubato questo tovagliolo, lui stavamo mangiando la pasta al pomodoro, lui mangiava soprattutto soltanto pasta condita col pomodoro, lui la pasta in bianco non esisteva per lui, la pasta in bianco, quindi questa ha preso il tovagliolo sporco di sugo, maestro, me lo fa un autografo qua sopra, e ha rubato il tovagliolo sporco di sugo, quindi siamo arrivati anche alla fan feticista.
0: Abbiamo tantissimi vostri messaggi, carissimi ascoltatori, continuate a mandarci i vostri messaggi al 334 60 45 640. Ci ascoltiamo Marco da Roma.
2: Grande Carmela, finalmente sei ritornata, conduttrice top, saluti a tutti gli amici di Rai Radio Tutta Italiana.
0: Grazie Marco. Ascoltiamo invece questo messaggio vocale, vediamo chi è.
3: Ciao Carmela, che bello risentirti e seguirti, sarò qui sempre presente tutti i pomeriggi. Un saluto a tutti quanti voi e un saluto particolare ai cugini, dove con le loro canzoni risvegliano la nostra giovinezza che da tempo già è passata. Io vorrei ascoltare, se gentilmente possibile, Conchiglia Bianca. È un brano molto bello ed è un brano legato a un mio ricordo, perché questo, appena insomma l'hanno incisa questa canzone, mio fratello la cantava sempre e quindi vorrei dedicarla a lui. È bellissimo, lui cantava molto bene, non cantava, canta molto bene, ecco, e la cantava questa canzone.
0: Vedremo se riusciamo a trovare questa canzone per la nostra ascoltatrice proprio appassionata, perché ci segue dalla nostra prima puntata. Però prima ci ascoltiamo Me ne frego, no? Giusto, Igor? Perché questa è una delle tue canzoni.
1: Sì, una delle mie preferite, di Achille Lauro, che poi lui sai che si chiama Lauro De Marinis, che poi è nato a Verona. Moltissimi pensano che lui sia nato invece a Roma, che sia proprio un cantante romano. Invece no, lui è veronese, l'ho avuto così, l'ho conosciuto, e lui poi è cresciuto a Roma, quello sì. Me ne frego perché è un brano che consiglio a tutti di dedicare agli haters, perché ognuno di noi ha qualche haters in giro, questi rosiconi, parassiti, frustrati, repressi e morti di fama.
0: Igor Rogge proprio...
1: Ecco, li consiglio che sui social poi no, si sbizzarriscono questi leoni da tastiera, e allora dedichiamogli
0: Me ne frego.

0: E siete sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound con la voce delle emozioni. Sono precisamente le 16:52 minuti. Piccolo riassunto: nella prima parte della puntata abbiamo parlato dell'amore insieme ai cugini di campagna. Adesso abbiamo appena iniziato di parlare appunto con Igor Righetti di comunicazione, di intelligenza artificiale. Ma abbiamo appena toccato un argomento molto importante che appunto è Alberto Sordi. Buon pomeriggio Igor.
1: Buon pomeriggio di nuovo a tutti voi e a te Carmela.
0: Igor, hai veramente tantissime persone che ci stanno scrivendo qui proprio sul
1: questo
0: numero,
1: mi fa piacere perché
0: sul numero ufficiale di Rai Radio Tutta Italiana. Continuate a mandarci i vostri messaggini al 334 60 45 640. Scrivono: il grande Alberto Sordi, mitico Igor, ho visto il tuo docufilm 2 anni fa al cinema al mio paese e mi sono emozionato, un ricordo davvero bello e speciale, anche tante cose che non sapevo, il libro mi è sfuggito però, ma il podcast assolutamente non lo perderò appena uscirà. Un saluto dalla provincia di Caserta.
1: Un saluto a te. Beh, il libro comunque è sempre su Amazon, quindi lo puoi recuperare. Il docufilm sta per arrivare anche in Italia, dopo che era stato già, lui l'ha visto al cinema, in 150 sale 2 anni fa, proprio quando è uscito. Perché Alberto, a noi familiari più stretti, ha sempre fatto una raccomandazione. Lui diceva: i fatti nostri, lo dico in francese, nostri, ovviamente lui non diceva proprio nostri, i fatti nostri raccontateli soltanto quando sarò in orizzontale. Lui era un fervente cattolico, quindi non amava la parola morte, non la usava mai, anche perché lui si credeva immortale, lui pensava di essere immortale, tant'è che noi l'abbiamo sentito 2 mesi prima della sua morte, lui è morto a febbraio, e lui mi ci disse: ho qualche acciacchetto, non sto molto bene, ma ci vediamo subito dopo l'Epifania. E purtroppo poi la situazione invece si è aggravata. Esatto, si è aggravato e poi è morto a febbraio. Comunque, ecco, i fatti nostri contate sono in orizzontale perché allora mi farete piacere, perché mi farete ricordare a tutti i miei estimatori, lui chiamava così i suoi fan, e mi farete conoscere le nuove generazioni, e quindi io ho rispettato questa sua volontà. Ho aspettato
0: chapeau Igor, perché non tutti riescono a rispettare la volontà.
1: Ma esatto, molti infatti non puoi capire le proposte di Instant Book, no? Come tu sai, l'Instant Book dopo la morte di Alberto Sordi che mi hanno proposto. Gli Instant Book sono dei libri che vengono fatti subito dopo la morte di un personaggio o comunque di un fatto eclatante e vengono stampati in 2 mesi molto velocemente per cavalcare proprio il momento. Ecco, io ovviamente me ne sono fregato e ho aspettato quasi 20 anni, dove poi appunto ho raccolto tutto in questo libro Alberto Sordi Segreto, pubblicato da Rubettino Editore, e poi il docufilm internazionale in varie lingue, perché Alberto è amatissimo anche all'estero.
0: Noi, assolutamente.
1: Noi a volte non ci pensiamo, ma basti andare in qualunque, io addirittura ho trovato l'immagine di un americano a Roma, lui che mangia i famosi maccheroni a Papete in Polinesia. Ma se tu vai in America, se vai in Australia, Sydney, Melbourne, ovunque tu trovi le immagini di Alberto Sordi, in tutti i ristoranti, trattorie italiane, tutti i locali, ecco, italiani hanno Alberto Sordi, perché è un'immagine iconica dell'italiano nel mondo. D'altronde ha rappresentato il cinema italiano nel mondo, no?

0: Assolutamente.
1: E io lo voglio ricordare, Carmela, questa ti ringrazio per questa occasione, perché io non vorrei mai che facesse la fine che hanno fatto, per esempio, Vittorio De Sica, che tutti conoscono Christian De Sica, il figlio, ma Vittorio, grandissimo attore, grande amico tra l'altro di Alberto, non se lo ricorda più nessuno. Io parlo soprattutto della Gen Z, quindi parliamo 18-35 più o meno, 18-40, nessuno sa chi sia, a meno che non studino la scuola di cinematografia. Ma come lui, Vittorio Gassman, pensiamo a Nino Manfredi, pensiamo a tutti questi attori che sono spariti dalla Gen Z, e la Gen Z non sa chi siano. Alberto invece, questa è una bella analisi che noi faremo, che farà proprio Lorenzo Castelluccio, l'influencer e speaker radiofonico Rai, che farà nel questo podcast. Cioè lui ci spiegherà come grazie ai social, grazie al web, Alberto, i meme, le sue frasi, io so,
0: sì,
1: io e voi non siete un cazzo,
0: oggi
1: tutte le sue frasi.
0: Ci sono tantissimi video reel,
1: esatto,
0: che sono diventati viralissimi.
1: Alberto è diventato immortale, non solo perché i suoi film continuano a essere mandati in onda, perché lui ha precorso i tempi, ecco perché continua ad andare in onda, perché altrimenti Alberto avrebbe fatto, no, la fine di tanti altri attori che ovviamente sono spariti, i loro film sono spariti dai palinsesti. Ma oltre a questo, i social hanno aiutato Alberto nell'immortalità proprio grazie a questi meme, a queste frasi che lui lanciava, e spesso, e ti do una chicca, erano sonetti del Belli, perché io so io e voi non siete un cazzo. In effetti è un sonetto del Belli, dei soprani del mondo antico, e perché lui era un grande cultore.
0: Dicene altre, una, proprio una, e poi Bombolo. Vorrei che Bombolo...
1: Ammazza, mi provochi. Tu mi hai provocato e io metto e magno l'ho fatta. Quella frase di Alberto Sordi, però fatta la Bombolo.
0: Esatto, vorrei che Bombolo lanciasse il prossimo brano, che tra l'altro è un altro brano che Igor Righetti, cioè tu, che però sì, lancerà Bombolo, ama tantissimo, di Mina.
1: Ah, sì, sì. Guarda, allora, Bombolo, per favore, potresti annunciarci questo brano? Ammazzo, mi date sempre queste responsabilità. Altro che rispetto, ammazza Carmela, che voce sexy che c'hai. Allora, il brano si chiama Grande, Grande, Grande, è ovviamente della grandissima Mina, pubblicato nel 1972, ammazza, sono passati 2 mesi, scritto da Tony Renis e Alberto Testa. Ecco, è una delle canzoni più celebri della musica italiana. Sai perché? No, ma lo dico io, No, ammazza, è intervenuto Verdone, che c'è? No, volevo dire, dovete mettere sto brano la mattina, no? Quando versate, lo mettete, ammazza l'ego, l'autostima, va alle stelle, è grande, grande, grande!

0: Non lasciarmi mai più, ti prego.
1: Grande, grande, grande
0: come te, sei grande solamente tu. Ragazzi, siamo ritornati qui sui microfoni, con i microfoni, come vogliamo dire, Igor, con, su, come si dice solitamente?
2: No, siamo tornati in diretta, sempre qui dal Meta Studio, con la voce sexy
0: delle
2: di
0: emozioni.
2: Carmela De Rose, la voce delle emozioni. Ecco, sempre allungare la vocale, l'ultima
0: la voce?
2: Vocale. Sì, senti, è la voce delle emozioni.
0: Delle emozioni.
2: Senti, emozioni. Ecco.
0: Ritorniamo serissimi, 17.03 minuti.
2: No, perché adesso sto per riprendere il mio corso, tu lo sai, la Link University, quindi ovviamente
0: che
2: io
0: bello.
2: Insegno proprio dizione ed espressione, quindi è quanto è importante il colore della voce, no?
0: Carissimi ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound, oppure se siete in auto ci state ascoltando sicuramente in DAB radio, ci è arrivato un messaggino da un nostro ascoltatore che ci scrive: ciao, sono Mario, è la prima volta che vi ascolto e vi posso dire che Carmela ha una voce che mi mette veramente di buon umore e trasmette tanta emozione. Siccome è davvero molto piacevole questa trasmissione, che la seguirò ancora. Un saluto da Napoli. Ciao Mario, io ti mando un bacio e un abbraccio veramente super super caloroso. Piccolo piccolo riassuntino: nella prima parte abbiamo avuto i cugini di campagna, abbiamo già parlato insieme al conduttore radiofonico televisivo nonché anche scrittore, cugino di primo grado di Alberto Sordi. Tantissime cosine che poi stavo dicendo adesso.
2: Tutto
0: Lucio Dalla,
2: l'unica persona,
0: c'è sempre un po' Lucio Dalla nella testa. Ecco Igor, abbiamo parlato del docufilm, abbiamo parlato del libro, però adesso ci manca proprio, no, quella ciccia, cioè il premio Alberto Sordi, che poi tra l'altro io ho avuto l'onore di ricevere la targa proprio amica
2: di Alberto Sordi.
0: Di Alberto Sordi.
2: Tu hai sempre seguito Alberto e quindi mi fa molto piacere avertelo assegnato. Questo è un premio internazionale che ho creato nel 2017.
0: Che quest'anno per la prima volta anche a San Marino addirittura.
2: Sì,
0: hai
2: da
0: avuto
2: quest'anno c'è stata c'è l'edizione di, anche di San Marino.
0: Hai avuto
2: Repubblica
0: modo
2: di
0: premiare Simona Ventura.
2: Sì.
0: Il sottosegretario di Stato Federico Pedini Amati, il direttore generale di RTV San Marino, nonché nostro,
2: della Rai, certo,
0: il mitico Roberto Sergio, che magari ci sta ascoltando, ci facciamo tanti saluti, Roberto,
2: sì,
0: Sergio.
2: L'illusionista Antonio Casanova, tanti grandi personaggi anche a San Marino.
0: Ci fai un excursus proprio di come ti è venuta l'idea del premio
2: perché,
0: e soprattutto anche i personaggi?
2: Sì,
0: no?
2: Allora, beh, ci sono anche diversi premi Oscar, tra cui Helen Mirren. C'è Taylor Eckford, ci sono tanti premi Oscar e poi ci sono anche tanti americani o inglesi, c'è Matt Dillon, che considera che il premio, come tu sai, deve essere ritirato personalmente, quindi noi non lo spediamo a Los Angeles, a Londra, eccetera. No, tu devi venire, per carità, ti paghiamo noi l'aereo e l'hotel, ma tu devi venire a ritirare il premio. Quindi ti puoi chiamare Helen Mirren, ti puoi chiamare Matt Dillon, eccetera. Se lo accetti, ovviamente devi venire poi a ritirarlo e passare con noi poi la serata. E quindi sono tutti, non ho mai ricevuto un no, devo dire, perché Alberto, come ti dicevo, è amatissimo e questo ci fa molto piacere.
0: Quest'anno record a Roma di premiati.
2: Quest'anno 24 premiati a Roma, l'edizione che si tiene come ogni anno alla Casa del Cinema a Villa Borghese, tra i quali Daniel
0: McVicker, Massimiliano Bruno, Stefano Fresi, il nostro direttore Gianfranco Zinzilli,
2: sì,
0: Incoronata
2: vari
0: Boccia.
2: Direttori Rai, ovviamente, Incoronata Boccia, il direttore di Rai Kids,
0: Roberto Genovesi.
2: E poi tanti grandi stilisti, Anton Giulio Grande di Alta Moda.
0: Che salutiamo,
2: che ti ascolta sempre. E Gianluca Isaia, insomma, alta sartoria napoletana.
0: Edoardo Leo
2: nel cinema. Ci sono tante sezioni, no? Cinema, cultura, musica, sport, teatro.
0: Maria Stella Giornaldino, che la salutiamo.
2: Maria Stella Giornaldino, che salutiamo, nella Fondazione Artemisia, quindi tutto quello che riguarda
0: Tognazzi.
2: Il sociale. Ricky Tognazzi, Simona Izzo quest'anno. Insomma, 24, quindi sono veramente un bel numero, ma insomma anche l'anno scorso. Ogni anno, ecco, diciamo che c'è sempre una bellissima rosa di nomi veramente altisonanti e ovviamente non solo italiani ma anche internazionali. Quindi siamo molto contenti, sono molto contento, perché ricordare. Alberto diceva sempre una cosa che io condivido: si muore davvero soltanto quando si viene dimenticati. Questo vale per tutti, non vale solo per lui, ovviamente, vale anche per noi, vale per voi che ci ascoltate. Ecco, finché qualcuno ci ricorderà, in effetti non moriremo, no? Non saremo morti. Ecco, questa è un... E per questo motivo ho pensato, proprio per quel discorso che ti facevo prima, no? Di cercare di evitare che anche Alberto Sordi finisca nel dimenticatoio come altri suoi illustri colleghi, come ho detto prima, no? Vittorio De Sica o Gassman, Vittorio Gassman ovviamente, perché molti conoscono Alessandro, tantissimi Leo, ma Vittorio Gassman purtroppo,
0: che è il più grande,
2: sì, purtroppo è passato molto nel dimenticatoio. Io parlo degli dai 18 ovviamente ai 40-45. Quindi
0: ti scrivono un messaggino proprio per te. Grazie per questo omaggio al grande Alberto Sordi. Non vedo l'ora di ascoltare questo podcast. Tra l'altro, so che Alberto era un grande amante degli animali, come me, e ho visto anche il vostro video sui social insieme a Lorenzo Castelluccio, dedicato agli animali. Veramente. Poi un speciale saluto anche a te, Carmela, e complimenti per la tua voce. Un saluto da Macerata. Io vi ascolto in DAB. Ciao, ciao, ti salutiamo. Ti salutiamo, Igor.
2: È vero che era un grande amante degli animali, è un altro lato nascosto che io ho raccontato nel libro e nel docufilm, il lato animalista lo potremmo definire oggi, no? Di Alberto. Lui ha avuto 18 cani, pensa, e non tutti insieme, ovviamente negli anni, e vivevano una vita di famiglia, dormivano sul letto con lui, andavano sul divano, vivevano proprio, ecco, non fuori, non soltanto nel giardino della sua meravigliosa villa, ma vivevano in famiglia. E lui era un grande, grande amante degli animali, soprattutto cani e cavalli. Ecco perché l'ultimo film Nestor e l'ultima corsa denunciò, no? La situazione in cui precipitavano questi poveri cavalli una volta che terminavano il loro percorso di lavoro, ecco che finivano al mattatoio, e quindi ha denunciato questa situazione perché era molto sensibile anche a questi temi, e considera che ormai i romani sapevano questo suo lato, questa sua sensibilità, che moltissimi abbandonavano i cani davanti al cancello della villa. E poi lui chiamava mio padre Asà, sai che a Roma mio padre si chiamava Alessandro, però a Roma diventava Asà, allora Asà, c'ho altri tre cani, vietna pia due, ecco. E allora ecco perché noi abbiamo avuto tanti cani che ci ha dato Alberto, che venivano abbandonati davanti al cancello della sua villa, ecco. E lui, alcuni li adottava lui e altri li dava a noi.
0: Rimanete sempre qui, sono le 17:10, connessi su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Igor, adesso cosa? Ci ascoltiamo un altro brano che ti piace tantissimo.
2: Sì.
0: Che proprio vuoi dedicare a tutti coloro i quali a volte giudicano senza conoscere.
2: Eh sì, questo è un popolo di giudicanti, no? Noi siamo sempre pronti a giudicare gli altri, ma forse prima dovremmo un attimo guardarci in casa prima di criticare, di giudicare gli altri, anche perché chi siamo per giudicare alla fine, no? Ce n'è uno,
0: sì,
2: che ci può giudicare eventualmente, per chi ci crede ovviamente, ma noi siamo, insomma, voglio dire, no? Giudicarci tra esseri umani lo trovo veramente bieco, lo trovo becero. E allora questa canzone, che poi Se lo dici tu, no? E nessuno può giudicare se lo dici tu, è il terzo singolo di Caterina Caselli, pubblicata tra l'altro nel 1966, ecco, io consiglio l'ascolto di questo pezzo prima di giudicare.

0: Sì, nessuno ci può giudicare, appunto, che questa si chiamava Nessuno mi può giudicare di Caterina Caselli, e siete sempre qui connessi su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound con la voce delle emozioni. Appunto, io sono Carmela De Rosa e continuate a mandarci i vostri messaggini, perché ne avete scritti di tantissimi al 334 60 45 640. Adesso ho messo un attimo in pausa il nostro conduttore radiofonico nonché televisivo, cugino di primo grado di Alberto Sordi. Nella prima parte della puntata abbiamo avuto anche in collegamento telefonico i cugini di campagna, ma adesso, proprio adesso, qui in collegamento telefonico con me c'è Tiziana D'Angelo, una grande archeologa e accademica italiana di fama internazionale, nota soprattutto perché sicuramente la conoscete per essere la direttrice del parco archeologico di Paestum e Velia, e adesso è proprio qui con me in collegamento telefonico. Buon pomeriggio, direttrice.
1: Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti.
0: Come stai? Come stai? Non ci diamo del tu, perché ho avuto già l'onore di poterti conoscere anche lì personalmente durante quella Borsa Mediterranea del Turismo meravigliosa lì ai parchi appunto archeologici di Paestum e Velia. Direttrice, dal momento in cui ultimamente c'è stata anche una presentazione molto importante lì anche con la presenza del ministro Giuli, quali sono appunto queste novità nuove del parco archeologico di Paestum e Velia?
1: Guarda, io oggi sono qui a Velia, giornata appunto calda ma sempre con molta energia. Noi non ci fermiamo d'estate, non ci fermiamo d'inverno, si va avanti insomma tutto l'anno tra progetti di ricerca, mostre, concerti, insomma restauri, e quello che appunto di cui parlavi tu è l'inaugurazione dell'ultima parte del nostro Museo Archeologico Nazionale di Paestum, quindi un grande museo che noi abbiamo negli ultimissimi anni ristrutturato e completamente rinnovato nel percorso espositivo. I musei, si sa, devono parlare a un pubblico sempre più vasto, devono parlare a tutti noi. Ecco, noi abbiamo cercato nuovi linguaggi, abbiamo aggiunto alle nostre sale reperti che vengono da nuovi scavi, abbiamo cercato di raccontare queste storie dal passato in modo sempre più coinvolgente. Quindi abbiamo inaugurato questo Paestum fuori le mura, ossia tutta la parte del Museo Archeologico Nazionale che riguarda l'esterno della cinta muraria di Paestum. Che cosa vuol dire la città dei morti, quindi le necropoli, e poi ancora il territorio, la cosiddetta cora di Paestum, e poi insomma quelle meravigliose tombe dipinte. Noi abbiamo centinaia di lastre dipinte che vengono dal V-IV secolo avanti Cristo, con dei colori conservati ancora vivi, ancora vivaci. Quindi insomma è stato un bellissimo coronamento di un traguardo importante. Abbiamo restituito quindi a tutti i nostri visitatori, alle nostre comunità, insomma turisti da tutto il mondo, un gioiello che insomma speriamo possa parlare a loro in modo differente.
0: Dal momento in cui siamo quasi, diciamo, a termine, no, dell'estate 2026, com'è andata appunto questa stagione estiva per il parco archeologico, e soprattutto magari cosa direbbe appunto alle nuove generazioni affinché possano essere così interessati per l'archeologia? Perché diciamo ultimamente noi giovani pensano che l'archeologia sia un qualcosa di troppo vecchio, troppo lontano, no, dalle nuove generazioni, soprattutto per i nuovi modi anche, no, dei social network, no, giusto?
1: Assolutamente, però guarda, il passato è vero appunto che sembra così distante, sembra così lontano, ma in realtà il segreto è che è molto più vicino, è molto più rilevante alle nostre vite di tutti i giorni. Il passato ci parla di cose che succedono attorno a noi, ci parla di persone appunto come noi, ci racconta i loro usi, i loro costumi, quello che facevano, ci racconta di politica, ci racconta di problemi sociali, di genere, ci racconta delle guerre. Quindi ci sono delle tematiche anche molto forti che ci riguardano direttamente, quindi per i nostri visitatori in realtà è un modo, quasi una sorta di filtro, di lente per poter leggere il presente in modo differente.
0: Dal momento
1: quindi,
0: in cui
1: diciamo che quest'estate quest'estate noi abbiamo cercato di avvicinare diversi tipi di pubblico, quindi soprattutto i ragazzi in modo nuovo. Guarda, è stata un'estate scoppiettante, abbiamo avuto teatro, concerti, arte contemporanea, abbiamo vissuto Pestum e Velia dall'alba alla notte fonda. Abbiamo avuto il 5 agosto uno spettacolo proprio all'alba che ci ha accompagnato dal chiarore della luna appunto a quello del sole, poi ancora una notte bianca in cui abbiamo aperto tutta l'area archeologica fino alle 2 del mattino con balli popolari, appunto spettacoli, musica, degustazioni, insomma, e laboratori per grandi e piccini. Quindi davvero un parco che ha tanto da dare alle nuove generazioni, ed è importante che loro comprendano come fruirne vuol dire anche prendersene cura. Tutti noi ce ne dobbiamo prendere cura in modi differenti.
0: Il parco archeologico di Pestum e Velia, appunto, è un sito di rilevanza mondiale, patrimonio dell'UNESCO, correggetemi direttrice se sbaglio, 1998. Però
1: esattamente, tutti e due, sia Pestum sia Velia sono patrimonio dell'umanità appunto da oltre un quarto di secolo.
0: Se tu dovessi comunque fare una descrizione, per esempio, per i nostri ascoltatori che magari non ci sono mai stati, che adesso per la prima volta stanno ascoltando l'esistenza proprio, no, di questo magari parco, come lo descriverebbe in breve, no? I tre tempi greci, il Museo Archeologico Nazionale all'interno dove c'è pure, no, la tomba del tuffatore.
1: Il tuffatore. Guarda, io ti direi che Pestum è un sito, a Pestum si vive proprio la città, Pestum non è solo dei templi, è una città multiculturale in cui noi vediamo i greci, vediamo i romani, vediamo le popolazioni italiche, vediamo appunto la loro interazione, ma troviamo la grecità in Italia. Non abbiamo bisogno di andare ad Atene o di andare a Efeso, insomma, per scoprirne le meraviglie, la possiamo riscoprire qui, ed è una grecità che è differente, che è originale, perché è fatta proprio di quell'interazione con culture diverse, con queste culture italiche, quello che in un certo senso continua a rendere speciale il nostro territorio, questa capacità di trarre dai contatti, dai nuovi incontri anche un'energia nuova. Mentre Velia insomma è la terra della filosofia, è la terra di questa sorta di saggezza filosofica e medica, è terra di Parmenide, appunto la terra di Zenone. E ancora conserva questa sorta di valore salvitico in un certo senso, quindi sono anche molto diverse. Velia, insomma, questa acropoli meravigliosa con dei tramonti mozzafiato,
0: la Porta Rosa,
1: dei progetti forse ingegneristici architettonici più all'avanguardia del mondo antico, che insomma farebbe ancora adesso stupire i nostri ingegneri per il suo carattere assolutamente innovativo. E poi appunto questa acropoli meravigliosa con il teatro, la torre medievale, in cui davvero si possono attraversare millenni di storia, circondati però da un territorio, appunto il nostro Cilento, che ha ancora tantissimo da dare, un territorio che ha da una parte la ricchezza della terra, una ricchezza che già aveva in antichità e che ancora la caratterizza, è terra degli ulivi. Noi stessi a Velia abbiamo prodotto il nostro olio extravergine di ulivo proprio con gli ulivi dell'acropoli, ma è una terra anche appunto che aveva saputo accogliere grandi pensatori, quindi da cui per esempio il sapere di Parmenide, a cui facevo riferimento prima. Quindi è in un certo senso è questa sorta di specchio in cui comunità davvero di tutto il mondo possono rileggere anche la nostra cultura di oggi da prospettive differenti.
0: Direttrice, penultima domanda. C'è una domanda che avrebbe voluto ricevere su tali argomenti che non ha ricevuto?
1: Ah, questa è una bella domanda. In realtà le domande che mi arrivano, che molto spesso mi vengono poste, sono per esempio appunto se c'è ancora qualcosa da scoprire. Ecco, io vorrei che la gente continuasse a farsi questa domanda: c'è ancora qualcosa da scoprire? La risposta è sempre sì, però bisogna avere quella sete, quella curiosità di partecipare alla scoperta. Io ci tengo sempre a sottolineare che i nostri parchi, i nostri siti sono veramente aperti, ma non perché presentano una storia confezionata, perché sono sono dei laboratori in cui si continua appunto a scoprire un puzzle, ad aggiungere pezzi appunto di questo puzzle molto complesso, e mi piace pensare appunto che ciascuno di noi, bambini, studenti, appunto visitatori che arrivano da tutto il mondo, possano entrare a far parte di questa squadra e possano contribuire a questa scoperta del passato, che è una scoperta che sarà sempre in corso.
0: Ultimissima domanda, direttrice: cosa si aspetta dal futuro?
1: Cosa mi aspetto dal futuro? Ma io sono una persona che ha sempre sognato e che ha sognato in grande, e credo che sia questa, diciamo, una delle ragioni per cui mi ritrovo ad avere questo grandissimo privilegio di dirigere questi siti. Io posso dire che per i prossimi 4 anni, io davanti a me ancora quasi 4 anni alla direzione di questi parchi, e sto pensando proprio a quello che c'è intorno ai parchi, nel senso che noi siamo dei grandi attrattori. Per essere un grande attrattore non basta portare i visitatori all'interno dei nostri siti. Io sogno appunto che la ricchezza che noi coltiviamo, che noi costruiamo all'interno di questi siti, possa avere un impatto sempre più significativo sui territori circostanti, sulle vite appunto dei giovani che possono restare in queste terre meravigliose, possono contribuire appunto alla loro crescita. Quindi sogno davvero un'archeologia che possa costruire un mondo migliore per il nostro territorio.
0: Grazie, direttrice, grazie, è stato per noi veramente un super piacere ad averla qui, anzi scusami, ad averti qui ai
1: Brava,
0: microfoni di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Direttrice, ci può fare un saluto ai nostri ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana?
1: Ma io faccio un saluto a tutti e veramente vi invito tutti a Festume Avelia, non vedo l'ora insomma di avervi qua e davvero di farvi vedere, di condividere con voi queste meraviglie. Vi aspetto davvero, ma è uno di quegli inviti, dovete assolutamente prendermi in parola e non ve ne pentirete. Vi aspetto.
0: Grazie, direttrice, grazie, grazie,
1: grazie a te.
0: Infinitamente, un abbraccio. Carissimi ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana, noi ci ascoltiamo prima Malia di Levante, che saluto, che tra l'altro ho avuto modo di poter stare con lei alla Notte della Taranta insieme a Stefania Giuffrè, la sua meravigliosa manager. Io vi do un bacio, continuate a rimanere sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Dopo vi leggo, dopo leggo i vostri messaggini. 334 60 45 6 4 0

0: Amalia, Levante, siete sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound con la voce delle emozioni. Io sono Carmela De Rose e ci tengo a fare veramente un saluto sia a Levante, che appunto ho avuto modo di incontrare durante la notte della Taranta, che a Stefania Giuffrè, la sua meravigliosa manager, che tra l'altro è anche calabrese come me, però io non è che l'avevo fatto andare via, con questo silenzio, lo sentite questo silenzio? È sempre qui con me Igor Righetti, ciao.
1: Eccomi, mi piace molto come dici zero.
0: Zero.
1: Zero.
0: Mi piace, mi piace. E adesso è ritornata
1: il
0: la nostra
1: numero.
0: Musichettina. Igor.
1: Eccomi, sono sempre qua pronto al tuo bombardamento di domande.
0: Prima cosa, noi dobbiamo ricordare, no, che tu tra pochissimo, manca veramente poco, ritornerai di nuovo ai microfoni di Rai Radio 1 con il tuo programma Igor A, che poi tra l'altro è il primo programma proprio che si occupa, no, di
1: sì.
0: Social, di comunicazione, e visto che comunque tu sei un esperto, soprattutto anche di intelligenza artificiale, secondo te che cos'è superfluo oggi come oggi? Con questo utilizzo dell'intelligenza artificiale, perché tu sai benissimo, no? Io quando ho coniato quei neologismi,
1: sì.
0: Per me l'intelligenza artificiale non deve essere denominata intelligenza artificiale, come disse appunto McCarthy nel 1956, ma per me è una clonarte che genera poi dei clonartefici. Per Igor Righetti, cosa pensi tu rispetto anche a tutto questo modus operandi, soprattutto anche, no, dell'utilizzo che ne fanno oggi in radio per scrivere le scalette, per non lo so fare che cosa.
1: Beh,
0: insomma, cosa pensi tu?
1: Tu pensa alla musica, ci sono dei brani musicali, ce n'è uno che sta andando in tutte le radio, ora alcune radio l'hanno tolto dalla programmazione, che è stato costruito integralmente con l'intelligenza artificiale. Se tu pensi che oltre all'autotune adesso abbiamo anche appunto l'intelligenza artificiale che praticamente clona le voci, quindi non serve più né saper cantare, né saper scrivere, né, secondo alcuni, ma è pure immondizia, alla fine tu hai nulla di memorabile, non ti ricorderai nulla. Io ho provato a usare tante applicazioni, tante app, ho provato Gemini, ChatGPT, perché poi ognuna ha una specificità, no? Quindi quella più adatta per i testi, quella per... Allora, non c'è nulla di creativo, non riesco, quando io chiedo qualcosa, no? Apposta le voglio provocare queste. Allora, queste intelligenze artificiali cosiddette, non riescono a essere ironiche, non hanno ironia, quindi praticamente è assente, sono tutte molto rigide ancora, quindi sono molto fredde, è un testo algido. Io non lo utilizzerei mai per scrivere un testo mio, per esempio, anche perché non ti distingui. L'intelligenza artificiale massifica tutto, e quindi oggi nell'era della comunicazione, io dico sempre che siamo prigionieri, no? Nell'era dell'informazione siamo prigionieri della disinformazione.
0: Che poi tra l'altro mi hai fatto venire in mente adesso quella famosa frase di Wittgenstein all'interno delle ricerche filosofiche: un'immagine o un audio che ci renderà prigionieri e noi non potremmo mai venirne fuori.
1: Eh già.
0: Ne aveva scritto addirittura, sì, questo Wittgenstein, no? Nelle ricerche filosofiche, questo.
1: Sì, questo è il grosso problema dell'intelligenza artificiale. Certo, chi non ha molte idee, chi ha pochi pensieri è anche confusi, chi ha una grammatica, una sintassi, un vocabolario che entra in un portapillole da quanto è ampio, chi ha l'ironia di un criceto, e con tutto rispetto per i criceti, è chiaro che l'intelligenza artificiale può essere loro molto utile, perché diciamo tutti questi deficit, chiamiamoli così, possono essere così compensati da un nulla, praticamente da una marmellata, da una melassa di qualcosa, per così, che ti compone un pensiero, un'idea, e te lo mette insieme in un modo o nell'altro. Però ecco, ripeto, in un momento in cui bisogna cercare di personalizzare la propria comunicazione, personalizzare, si parla molto di personalizzazione, si parla di identità, ecco, qui non c'è un'identità con l'intelligenza artificiale, c'è una massificazione del prodotto, qualunque esso sia, e quindi io lo sconsiglio. consiglio, a parte appunto chi poi ha dei deficit immensi e quindi si deve avvalere di questo. Ci sono intere redazioni che per motivi di tempo le notizie, sai, quelle di attualità, quelle crude, quelle da buttare dentro così, utilizzano l'intelligenza artificiale. Ma è come i leggings, l'intelligenza artificiale, ecco, perché non mente mai, si vede.
0: E veramente tantissimi ascoltatori adesso ci stanno inviando proprio i loro pensieri, le loro riflessioni. Continuate a mandarci i vostri messaggi al 334 60 45 640. Ci scrive: ciao carissimi, mi sono collegata da poco, ho visto l'annuncio sui social, mando veramente un grande saluto sia ad Igor che a Carmela, non vedo l'ora però veramente che inizia questa nuova stagione di Igor A. Ascolto sempre Igor e anche Lorenzo, sia in macchina, in telefono, al telefono, veramente io li adoro. Ora vi sto ascoltando da Perugia su Rai Play Sound. Un saluto da Rosanna, tornata da poco dalle vacanze in Salento. Siete tutti stati in Salento.
1: Tutti in Puglia, ragazzi, eh? Un saluto a Rosanna.
0: Puglia. Na, na, na, na. Veramente bella questa cosa, no?
1: Sei cantante, sei tutto. Sì, beh, ma vedi, perché la chiave di Igor A è stata proprio quella di, per coinvolgere soprattutto la Gen Z, perché tu sai che le radio in generale, i Rai, hanno un target un po' age. Allora ecco, anche per svecchiarlo abbiamo dato questo taglio pop, questo taglio popolare, perché alla fine l'intelligenza artificiale, così come i social, ci riguardano tutti nella quotidianità. Quindi io vado a raccontare le novità, i successi, perché è diventato virale quella che si imbottiglia i peti. Com'è possibile che un'imbottigliatrice di peti possa diventare una star? Rita De Crescenzo, questa TikToker di cui adesso, giusto oggi, la notizia di questa mattina, Netflix ha deciso di dedicarle un docufilm, insomma un
0: adesso
1: documentario.
0: Perdonami, però mi viene l'orticaria.
1: Tu capisci, perdonami. Che altro che l'orticaria, qui vengono le bolle, quelle pesanti. Poi quanti in effetti guarderanno, e abbiamo già avuto l'esempio di Vanna Marchi e figlia, che ha avuto un successo clamoroso quella docu-serie.
0: Secondo me, prima andiamo proprio sott'acqua, che così ci rinfreschiamo, sì, un po' dopo.
1: Dovremmo
0: questa
1: dovremmo mandare altri, sì, sott'acqua, però va bene, sì,
0: andiamo sottomarini proprio, sì, andiamo sott'acqua, poi ritorniamo
1: sotto
0: su
1: Valeria Marini.

0: Sottomarini, Mahmood, siete sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound con la voce delle emozioni. Caro Igor, ciao, ciao, buon pomeriggio. Lo sai che appunto Mahmood,
1: sì,
0: no, quando canta utilizza, no, l'autotune, però diciamo che l'unico che secondo me lo sa usare, e penso che se glielo togli riesce a cantare ugualmente e quindi non ha bisogno, no, di quella denominazione che ti dissi già, che ho dichiarato, sì, che per me coloro i quali che cantano con l'intelligenza artificiale o autotune in questo caso non dovrebbero essere chiamati cantanti ma cantantuner. Allora, ora ritornando al tuo discorso sull'intelligenza artificiale, secondo te cosa i ragazzi di oggi, cioè i musicisti di oggi, i cantautori nuovi, freschi, o i trap o i rapper, che consiglio daresti tu, proprio anche, no, da addetto ai lavori che ascolta musica e la trasmette in radio? Cosa consiglieresti a questi pseudo, diciamo, cantanti, se come li definisco io cantantuner, che utilizzano questo sistema appunto come l'autotune?
1: Il problema è che abbiamo drogato anche le manifestazioni canore. Oggi è difficile trovare un festival dove non sia consentito utilizzare l'autotune, a parte il Song Contest,
0: l'Eurovision. Che poi tra l'altro io ho lanciato quel neologismo proprio a Carlo Conti, che Carlo Conti mi disse durante la conferenza stampa che secondo lui io avevo ragione.
1: Sì, però non ci sarebbe più il Festival di Sanremo, o a parte qualche, diciamo, cantante âgé, perché quelli attuali, il problema è, siamo punti a capo, se non ci sono le basi, se tu non hai studiato, noi siamo della vecchia scuola, ora tu sei un po' più giovane, cioè l'età, metà dell'età mia, ma insomma noi veniamo da tutta una formazione. Io sono entrato nel 1991 in RAI, il Dipartimento Scuola Educazione, si chiamava DSE, e ricordo che appunto mi fecero un provino con un testo di pronuncia, cosa che io non ho più visto fare. Quando Alberto Sordi, appunto mio cugino Alberto Sordi, fece qui la varie trasmissioni, qui parla Alberto Sordi proprio qui da Via Asiago, e c'era, infatti lui fece quel film meraviglioso Dentone, no? Guglielmo Bertone, detto Dentone, che era questo speaker, no, del telegiornale, ma il provino era la prova di dizione, lettura della notizia del telegiornale, perché c'era tutta una serie di scuola, e dovevi avere studiato dizione per l'esatta pronuncia delle parole. Oggi senti appunto tutti errori, no? Il busco, la neve, e non parlo soltanto poi delle lingue straniere, sono tutti errori di continui, e soprattutto ora in radio è molto fastidioso, perché in radio, dove non c'è la radiovisione, tu hai questa voce, no, che devi sentire in auto piuttosto che ovunque tu sia, e quindi è una cosa fastidiosa. Quindi io consiglio di prendere il lato, diciamo, quello che se hai dei limiti, dei grossi limiti, utilizza qualcosa dell'intelligenza artificiale, ma se no puoi fare tranquillamente come abbiamo fatto fino adesso tutti noi, o come hanno fatto i grandi cantautori italiani, da De Gregori a tanti
0: che
1: altri,
0: che stonavano a volte, cioè,
1: assolutamente,
0: cioè Lucio,
1: sì,
0: Dalla quando cantava La Sera dei Miracoli, cioè a volte stonava proprio, era, sì, ed era bellissimo,
1: perché il difetto, quando appunto è un difetto una tantum, è un elemento caratterizzante del personaggio. Pensiamo anche a Jovanotti con la sua R, no? R Mosche, eccetera. Cioè ci sono dei difetti che ti caratterizzano, ma uno, due possono esserci, ma non quando c'è un mare magnum di elementi negativi, perché appunto denotano una impreparazione, e questo oggi, soprattutto oggi, si sente. Certo, i giovani sono meno, diciamo, sono più alla buona, no? Si accontentano un po' di più, perché non hanno le basi appunto che abbiamo avuto noi in passato, ma questo purtroppo lo si vede anche a scuola. Avevamo tantissimi libri, oggi ne hanno due, tre, cioè è cambiato un po' tutto.
0: Ci stanno continuando i nostri, cioè veramente, guardate che siete in tantissimi, io sono emozionata, non so se riuscirò a leggere tutti i messaggi.
1: Sei seguitissima, mi fa impressione,
0: e non so se sono emozionata. Allora, mi è arrivato bentornata realtà la voce più bella del pomeriggio. Ah, come ha ragione su questo argomento delle voci, proprio in diretta questo ascoltatore ti ha risposto. Allora, carissimo Igor, io direi, prima di ascoltarci un brano proprio che a me piace, cioè a me piace lui come rap trapper, perché comunque ha una bella penna, però secondo me è un cantantuner. Rimanete sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound.
2: Si dà una voglia, ma non vengo

0: Stelle di Geolier, che saluto perché a me piace Geolier, mi piace come scrive, perché penso che sia anche un po' poeta. Però, secondo me non può essere denominato un cantante, ma un cantantunner. Ciao Igor, buon pomeriggio, secondo te?
1: Condivido le tue parole. Guarda, questo succede, come dicevo, anche nel giornalismo, perché ormai anche i ragazzi mettono tutto quanto
0: nel fuori onda mi parlavi di ragazzi che ormai fanno i compiti tutti uguali
1: con l'intelligenza artificiale. È successo anche alle prove d'esame, che appunto vanno poi in bagno e si fanno fare le cose. Il problema è proprio quello. Allora io dico, per esempio, ai miei studenti: se proprio dovete utilizzarla, almeno fate prima voi una ricerca ufficiale, una ricerca attendibile, da testi, no, reali, con notizie sicure, perché altrimenti, ecco, la disinformazione, le fake news vengono alimentate proprio da questo utilizzo sfrenato dell'intelligenza artificiale, perché tu ti fidi, ma l'intelligenza artificiale prende la qualunque all'interno del mondo web di quello che trova, quindi ti prende dai siti, ti prende, quindi sbaglia le date di nascita, sbaglia le città, sbaglia i dati, ti prende dati sbagliati, e quindi ecco qua.
0: Se nel corso proprio anche, no, della scrittura, ad esempio musicale, di diverse biografie, io ho intervistato proprio qui, ci ho tenuto per proprio cercare di eliminare queste fake news pure che c'erano su Dalla. Cioè, alcuni scrivono che Lucio Dalla aveva uno zio che si chiamava Rio Dante Dalla. Sì. E oggi come oggi i ragazzi, quando ricercano su ChatGPT, ritrovano questa informazione. In realtà sono totalmente delle fake news. Ecco Igor, ultima domanda: come facciamo a riconoscere una fake news?
1: Allora, la fake news la riconosci innanzitutto leggendo più fonti, perché se tu ti fidi, come dico anche ai miei studenti, non leggete soltanto un giornale, anche se loro leggono solo l'edizione digitale, ormai si fermano ai social, quindi loro si fidano di quello che vedono sui social, ma non magari il post di un quotidiano importante, qualunque post di qualunque influencer piuttosto che content creator, per loro va bene. Non c'è, ecco, quindi innanzitutto la ufficialità, la credibilità, la testata, bisogna guardare questo, no? Perché l'agenzia di stampa, allora hai già molto più, hai quasi sicurezza, quasi, perché poi devi andare a comunque a verificare

0: perché ci fermiamo sui social, perché oggi, soprattutto la nuova Gen Z, più del titolo non va. Ecco perché i titoli acchiappa click sono solo titoli che spesso non sono neanche corrispondenti all'interno dell'articolo, servono apposta per fare l'acchiappa click, si chiamano, perché così tu comunque dai la visualizzazione a quel giornale, che vivono poi di pubblicità in base alle visualizzazioni, e quindi ecco perché servono dei titoli molto, che spesso sono fuorvianti, che non rispettano, e poi commentano dal titolo. Se tu vedi i commenti, sono da quel titolo, e quindi vedi che è un cane che si morde la coda, e quindi non finisci più di disinformare. Dal titolo tu poi crei tutta una sequenza infinita di commenti fake, perché rispondono al titolo fake.
1: Io sono veramente onorata di aver avuto qui Igor Righetti, grande conduttore televisivo, radiofonico, scrittore, professore universitario. Igor, in 40 secondi, perché tu c'hai i tempi proprio radiofonici, l'excursus, il riassunto, cioè il tuo docufilm su Alberto Sordi, Igorà, il prossimo...
0: Allora, velocemente, Igorà ripartirà a settembre, il 21 settembre su Rai Radio 1, sempre dalle 15 in diretta. Il docufilm arriva in Italia, Alberto Sordi Secret, quello sulla storia, sulla vita privata di Eugenio Alberto Sordi, arriverà in Italia a fine settembre, e faremo
1: e
0: un grande lancio.
1: E poi tutti i nostri ascoltatori che aspettano questo podcast, che tutti hanno commentato.
0: Esatto, il podcast Rai, anche
1: targato
0: questo.
1: Targato Rai Play Sound.
0: Rai Play Sound, assolutamente. Questo fine settembre, primi ottobre, insomma, comunque entro l'anno ci sarà anche questo, e saranno 6 puntate emozionanti come questo programma. Grazie davvero per avermi dato questa occasione per ricordare anche Alberto, perché insomma,
1: per me
0: ce n'è sempre
1: onore.
0: Bisogno nel ricordo.
1: Poi noi siamo amici di Alberto Sordi. Grazie Igor Righetti per essere stato mio ospite. Io ti adoro, Igor. Grazie.
0: La cosa è reciproca. Grazie.
1: Ciao.
0: A te e un saluto a tutti voi.
1: Ciao. Carissimi ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana, mancano veramente pochissimi minuti alla nostra proprio... Già è finita la diretta, non è giusto, dovevo farmi dare quasi, non 2 ore, 3 ore, ragazzi. Siamo arrivati proprio alla fine di questo viaggio, siamo partiti dall'amore, abbiamo chiamato i cugini di campagna, abbiamo attraversato le estati che hanno segnato la loro, proprio la loro musica, la loro vita, abbiamo avuto qui in studio il grande conduttore televisivo radiofonico, cugino di primo grado di Alberto Sordi, abbiamo parlato tantissime cose, dalla comunicazione all'intelligenza artificiale, al premio Alberto Sordi, il docufilm e tutte le altre cosine che avete appunto sentito adesso, proprio dichiarate da Igor Righetti. E che cosa vi posso dire, ragazzi? Poi abbiamo parlato anche di archeologia, perché l'archeologia è importantissima. Noi giovani dobbiamo essere attenti alla cultura, dobbiamo studiare, dobbiamo cercare di essere come sempre, come dicevano i più grandi filosofi, di non perdere mai quella curiosità, quella voglia di conoscere e di chiedersi il perché delle cose, perché soltanto mediante la curiosità noi esseri umani possiamo migliorare, crescere ed essere generosi nei confronti del prossimo. E io, come sempre, vi aspetto qui su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound, come sempre dalle 16 alle 18, e vi do come sempre anche l'appuntamento di domani mattina dalle 8:30 alle 10 con Mattina Tutta Italiana, insieme alla collega che saluto, Chiara Cacciopoli. E saluto tutto lo staff di Rai Radio Tutta Italiana e ai miei ascoltatori, che siete tantissimi. Vi adoro, vi amo. Ci ascoltiamo prima Superman di Federica Abate, che tra l'altro veramente ci porterà alla fine della diretta. Io vi saluto, ciao ragazzi, a domani, sempre qui connessi dalle 16 alle 18 su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Scaricate l'app, se non l'avete fatto, o ascoltateci in DAB. Ciao.

Ciao carissimi ascoltatori, che io ci sono sempre, sono le 17:58 minuti, però io vi saluto, vi aspetto domani dalle 16 alle 18. Ciao.

0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Benvenute e benvenuti a Coming Sound, il programma delle radio digitali dedicato alla scoperta dei nostri podcast original. Io sono Federico Lai.
2: E io sono Angelo Terracciano. Federico, che cosa ascoltiamo oggi?
1: Oggi cominciamo con Sinceramente Fragili, un podcast in 10 puntate condotto da Alessandra Tripoli. Andiamo ad ascoltarne un estratto.
3: Noi vediamo il fallimento come un epilogo, come qualcosa di irreversibile, non capendo che invece è solamente parte del percorso, è un passaggio. L'altro giorno ho fatto una chiacchierata con una persona che non solo considero un amico, ma un maestro di umanità. Quello che la gente non sa è che Lino Banfi non ha avuto solo una battuta d'arresto, ma tante. E che prima di diventare l'icona che tutti conosciamo, ha subito anche molte umiliazioni. Lo sentirete raccontare qualcosa che ha molto a che fare con la povertà e le sue umili origini. È della forza incredibile che gli ha dato la persona che è stata al suo fianco per veramente più di mezzo secolo.
4: Che in quei momenti non ce la faccio più, i soldi non bastano, come faccio? 8.000 lire prendevo io di paga per fare l'attore in tutte le compagnie di varietà fuori Roma, dovevo pagarmi la pensione per dormire una notte, due notte, quelle che erano, mandare i soldi a Lucia per mandare avanti questa bambina bellissima, Rosanna, che andava all'asilo in quel periodo, mi ricordo, con questi occhioni azzurri, le treccine, e il colpo al cuore forte per me fu quando la maestra dell'asilo mi fa: signor Zagaria, le devo parlare da solo. Come da solo? Io e lei soli dobbiamo stare, senza nessuno, né sua moglie, né la bambina, no, per carità. Andai all'asilo, questa chiuse quasi la stanza perché la ritenevo una cosa intima, e lo era in effetti. Io non so come dirglielo, signor Zagaria, perché mi vergogno anch'io, ma insomma... La bambina è bella, è bellissima, ma cresce rachitica, che è un termine molto brutto da dire perché non ha le proteine giuste, capisce? La bambina mi dice che mangiate la carne una volta al mese, una... Madonna mia, non ti dico quello che soffrivo in quel momento io, le pene d'inferno, mi sarei pugnalato, mi vergognavo pure di quello, quindi io non servo a niente, insomma. Allora cominciai a dire: no, basta, non ce la faccio più, o non faccio più questo lavoro. Evidentemente ci tenevo molto, ma non ci riesco, e volevo lasciare tutto, buttai tutto, bruciai il baule, mi ricordo i manifesti, eh? E poi la storia che conosciamo, l'ho raccontata qualche volta in televisione, in qualche intervista, di Lucia che tutta la notte prima di andare a un eventuale incontro io per diventare impiegato, usciere di una banca, la notte prima Lucia mi fa: ma veramente devi andare per forza domani mattina per questo cambio di lavoro? E poi invece decisi di non andare perché lei mi disse: ma perché io devo avere vicino un marito poi scontento, un marito che non è felice di aver fatto quello che intendeva fare?
2: Dialogando con numerosi personaggi del mondo dello spettacolo, Alessandra Tripoli attraversa ferite, cadute e rinascite proprie e dei propri ospiti. Fallimenti, fiducia, passioni, lutto. Questi sono solo alcuni dei temi affrontati in questo progetto, estremamente sentito dalla sua conduttrice, che ne ha parlato nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'offerta podcast 2026-2027.
5: Devo veramente ringraziare tutti i personaggi che hanno fatto parte, insomma, di Sinceramente Fragili, perché mi hanno raccontato veramente da amico amica le loro fragilità, perché in fondo tutti siamo un po' fragili. È vero che oggi siamo così connessi e vediamo vite perfette scrollando sui social, carriere di successo, e pensiamo che tutto sia facilmente raggiungibile e velocemente raggiungibile, quando quella è solo la punta dell'iceberg. In realtà dietro c'è tanto dolore, magari delusioni, frustrazioni, drammi, traumi. Io per prima ho pensato a questo progetto perché venivo fuori da un periodo molto buio della mia vita, dopo aver perso mia madre 3 anni fa, e mi rendevo conto che purtroppo, anche forse per il nostro retaggio culturale, non si parlava di morte, non si parlava di lutto.
6: È un tabù.
5: È un tabù, certo. Che per me era un po' strano, perché avendo vissuto 15 anni ad Hong Kong vivevo il rapporto con la morte in modo diverso, perché culturalmente lì magari pensano un po' diversamente. Quindi avevo l'esigenza di condividere con la gente il mio dolore, senza soluzioni, senza, non in modo saccente né da psicologa, perché ovviamente non lo sono, sono una ballerina, però volevo essere la parte del pubblico che ascoltando il podcast poteva sentire nelle storie di invece chi ce l'ha fatta i propri problemi, cioè rivedersi negli altri, in personaggi come Lino Banfi, Barbareschi, Bianca Guaccio, che mi ha confidato, che ha parlato forse con me per la prima volta della morte del padre. E quindi attraverso storie di persone che idolatriamo invece ci rendiamo conto che i problemi ci accomunano tutti.
6: Possiamo dire che è un podcast per certi aspetti anche liberatorio, no? Per quelli che sono stati i protagonisti nelle diverse puntate.
5: Ma è esattamente quello che loro mi hanno detto. Il feedback di oggi di Bianca, perché oggi è appena uscita la puntata con Bianca Guaccio, è stato proprio: con te sono riuscita ad aprirmi, mi sono sentita in un posto sicuro, ma mi ha detto sì nel parlare di suo padre perché sapeva che sarebbe stato un regalo per chi poi avesse ascoltato quella puntata, perché appunto parlandone poco, quando un personaggio come lei si apre e io mi rivedo in lei, io che sono la ragazza della porta accanto, in quanti come noi insomma si sono ritrovati a doversi chiedere adesso come si va avanti.
6: Certo.
5: E così poi con Lino abbiamo parlato invece di fallimento, Lino Banfi ha fallito, ha rischiato di buttare via tutta la carriera.
7: Beh, complimenti, sono tutti personaggi che hanno dimostrato grande generosità nel momento in cui hanno donato i loro sentimenti alla gente.
6: Direttore, brava, vuoi aggiungere qualcosa?
8: No. Bisogna ascoltare il podcast.
7: Bene,
6: bravo.
7: Certo, grazie. Grazie, grazie.
6: Alessandra Tripoli, sinceramente fragili, grazie.
1: Bene, cos'altro ascoltiamo oggi, Angelo?
2: Continuiamo con Dialogare Oggi, un podcast in 6 puntate ideato dallo psicoterapeuta Filippo Pergola. Ascoltiamone un trailer.
9: Tanti adulti ci raccontano di bambini e adolescenti totalmente fuori controllo e ci chiedono come mai, cosa fare con i nostri piccoli imperatori. Benvenuti al podcast Dialogare Oggi. Sono Filippo Pergola, dirigo la scuola di Polis Analisi per la specializzazione in psicoterapia di medici e psicologi a orientamento analitico individuale e di gruppo. Insieme alla collega Giulia Proietti tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli. Iniziamo il viaggio.
1: Dialogare Oggi è un podcast Rai Play Sound prodotto da Mad Seven con la collaborazione di Giulia Proietti. Esplora fragilità e risorse dell'adolescenza contemporanea attraverso il dialogo tra Pergola e specializzandi in psicoterapia. 6 episodi, pillola rossa o pillola blu, il corpo manipolato e attaccato, le maschere della dispersione, hikikomori, violenza tra giovani e piccoli imperatori, di cui ci parla proprio Filippo Pergola.
10: Chi è il bambino imperatore? Perché avete dedicato un podcast ai bambini imperatori?
11: Tu hai detto serve ai genitori,
10: sì.
11: Serve a tutti,
10: sì, sì.
11: Perché le radici del nostro mondo adulto sono nell'infanzia. Attraverso queste poche puntate si potrebbe capire anche qualcosa a livello di quello che accade microsociale e macrosociale. Però chi è questo piccolo imperatore? È il bambino che cresce senza limiti, che erano delle divinità sacre nell'antica Roma. E senza limiti la mente cresce profondamente impoverita e confusa. Che cosa succede dopo? Lo veneriamo come un'icona sacra, lui detta regole, gli diamo un potere che lui non può gestire, non c'è una guida che permetta di contenere i suoi impulsi, viene messo su questo trono e poi in adolescenza scopre che il trono è di cristallo
10: e si
11: quindi
10: rompe.
11: Si rompe e non si può dire adesso dove va a finire.
10: No, non lo dice. No?
11: Però questo cosa significa? Che lui è cresciuto con un senso di onnipotenza illusoria che a quel punto vuole riconquistare e lo riconquista soggiacendo adesso all'impotenza radicale, alla vergogna, con tutti quei comportamenti e sintomi che descriviamo poi nelle altre puntate, quindi le dipendenze, i disturbi dell'alimentazione, il ritiro sociale, l'insuccesso scolastico, sono tentativi di ripristinare le prove mortali, ricordi i giochi mortali di cui si parlava un po' di anni fa?
10: È d'accordo con dottoressa?
12: Sono d'accordo, però dobbiamo capire allora tramite il podcast che cosa facciamo, e quindi il mantra del podcast è cercare di ascoltare non me, non lui, ma la relazione con noi e con l'altro per crescere insieme.
11: Io voglio solo dire che quello che dobbiamo fare tutti è costruire dighe come quelle di Assuan, perché costruendo dighe la distruttività debordante si trasforma in libertà creativa e quindi è questo il senso. Sostiamoci nei conflitti, non li eliminiamo perché progrediamo tutti.
1: Concludiamo la puntata di oggi con una gemma dal nostro archivio. Follow the money.
2: In questo podcast di 6 episodi, l'ex procuratore di Lugano, Paolo Bernasconi, racconta la lunghissima partita a guardie e ladri, che altro non è che la lotta al contrabbando sul confine tra Italia e Svizzera. Cambiano i protagonisti, cambiano le modalità, e sta ai tutori della legge trovare soluzioni sempre nuove per impedire che questo fenomeno si verifichi. Ascoltiamone un estratto.
13: Sappiamo tutti le storie dei contrabbandieri, in realtà erano storie di fatica, erano storie di poveri, era una guerra di poveri.
14: Sotto 40 cassette di mele sono state trovate 23 bricolle piene di sigarette.
13: Vostro onore, era tutto un giro. Lei si ricorda quando facevano le sfilate a Roma, erano 7 carri armati, facevano girare sempre la stessa piazza, io facevo lo stesso.
15: Si pronuncia Mascalzon.
13: Questa banca apparteneva al 50% al Banco di Roma, Roma, e il 50% allo IOR, Istituto Opere Religiose, la Banca del Vaticano.
16: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste. Sono Danilo De Biasio e questo è Follow the Money.
2: Con questo podcast dal nostro archivio siamo arrivati alla fine di questa puntata di Coming Sound. Vi ricordiamo che potete ascoltare tutti i contenuti delle radio digitali e dei nostri podcast original scaricando l'app gratuita RaiPlay Sound. Vi ringraziamo per averci ascoltato. Alla prossima!

0: l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Ah, bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, classifica dei dischi caldi. Effettivamente la situazione si fa interessante quest'ultima settimana di agosto, un po' perché andiamo verso la canzone regina dell'estate, ma soprattutto la domanda è: ci sarà la canzone regina dell'estate? Perché poi lo vedrete, soprattutto nella classifica delle Top Ten ci sono grandi novità e grandi spostamenti, quindi non si è delineato ancora bene quale sia, oppure se c'è veramente questa canzone regina dell'estate 2026, mentre ci sono dei movimenti molto interessanti anche nella classifica dei dischi caldi, soprattutto nelle posizioni, quelli fuori classifica, che noi andiamo sempre a citare proprio per capire un po' quelle che sono le tendenze. Ebbene, sono in crescita, in salita, ad esempio prendo anche la 26ª posizione Brescia con D'Addio, 25ª posizione New Genea con Care. Attenzione, perché è uno di quei gruppi, è un duo molto molto attenzionati anche per il Festival di Sanremo 2026 e poi 27, scusate, a questo punto quello di De Martino. 24ª posizione per Gianna Neri con Marrakesh con America, perché appunto ci sarà poi il lancio a settembre del nuovo progetto di Gianna Neri. Stabile invece, diciamo, le altre posizioni: 23ª Carmela Cioffi, 22ª Romantica Ultimo, 21ª Tuca Macarena Baby K e 20ª, arriviamo finalmente alla 20ª, Dito nella Piaga con Businessman.

0: Allora, l'inizio della classifica dei dischi caldi non va a delineare un po' quelle che sono le novità di questa settimana, ma poi nelle posizioni più alte delinea un po' degli smottamenti. È vero che le posizioni di cui abbiamo detto prima vanno invece a delineare una novità. Ad esempio, se andiamo ancora più giù, in 27ª posizione in salita c'è Napoleone con Cucù Marie, proprio perché Stefano De Martino ha frequentato moltissimo in queste settimane la musica cosiddetta indie indipendente, cioè anche delle piccole etichette, e questo ci fa probabilmente presagire che metterà dentro anche degli artisti che non sono adesso degli artisti da super classifica, ma che insomma, come Saif, possono rappresentare un po' la novità della prossima stagione. E noi abbiamo bisogno, come il pane, di novità, anche perché insomma ormai a fine agosto le canzoni estive sono un po' consumate, come dire, sono veramente dei tormentoni, ma alcune rappresentano in realtà anche delle collaborazioni nate in vista dei live, così come questa DNA di Gabri Ponte con Jovanotti, che continua il suo tour, il suo summer tour, e tra l'altro la notizia proprio di questi giorni recupera la data di Barletta l'8 settembre a Bari. Ovviamente, per chi avesse acquistato i biglietti di Barletta e non potesse comunque partecipare alla data dell'8 settembre, che è già un periodo insomma super lavorativo, può chiedere il rimborso intero, ma ci sono 4 giorni, quindi andate a vedere bene sui siti, 4 giorni, soltanto 4 giorni per richiedere l'intero rimborso del biglietto. E mentre per chi può partecipare alla data di Bari, insomma, può andare lì tranquillamente l'8 settembre. Allora andiamo, 19ª posizione, DNA, Gabri Ponte con Jovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Italia.
1: E siamo alla 18ª posizione della classifica dei dischi caldi di questa settimana con La Costiera Amalfitana, Risa Nino D'Angelo, a cui siamo proprio in pieno odore d'estate, che l'estate sta finendo, però 3 luglio Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo.

17esima posizione, una canzone che, come vi dico sempre, è stata pubblicata a marzo, quindi è la più longeva tra i tormentoni di quest'estate, ma è in discesa questa settimana, 17esima posizione per la terza gira di Fred De Palma, Anitta e Miss Killa.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Sedicesima posizione invece per Achille Lauro, con La città degli angeli, a dimostrare che Achille Lauro gioca un torneo veramente a sé, non partecipa alla gara dei tormentoni del 2026, ma insomma da fuori classe si mette su un'altra, si sintonizza su alte frequenze, e questo dà insomma poi il là a questa canzone che è La città degli angeli.

quindicesima posizione, attenzione, la canzone pubblicata il 1 maggio, pensate, è in salita, quindi continua a recuperare posizioni. Ricordiamo che questa è la classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane, quindi lui è un artista amatissimo dalle radio italiane. Parliamo di Fulminacci con Maledetto Me.

14ª posizione per Madame, un album complicato ma molto molto interessante. Questa canzone, che in realtà è stata pubblicata al di là dell'album, Mama non mama, anche questa non è legata direttamente all'estate, ma insomma l'ha in qualche modo caratterizzata. Madame con Mama non mama.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Tredicesima posizione con Saif, che è stato anche ed è sarà un protagonista della Notte della Taranta con Parlar d'Amore, in tredicesima posizione, comunque sicuramente l'artista rivelazione del Sanremo 2026, quello di Carlo Conti, e un po' quello che sta delineando anche, crediamo, pensiamo, la strada del Sanremo di Stefano De Martino.

dodicesima posizione invece siamo con Irama, che insomma da buon operaio della canzone italiana comunque rimane sempre nelle prime 20 posizioni, soprattutto d'estate, delle canzoni più trasmesse dalle radio, e siamo quindi con Cabana in dodicesima

chiudiamo la classifica dei dischi caldi con una canzone sempre da doppia lettura, come abbiamo detto, quella di Francesco Gabbani con Summer Funk. Ovviamente tra pochissimo anche la classifica delle top 10, cioè le 10 canzoni più trasmesse dalle radio italiane questa settimana, nella settimana svolta l'ultima di agosto, che ci poi ci traghetterà verso la nuova musica, quella di settembre-ottobre, ma soprattutto verso quella tendenza che forse Stefano De Martino delineerà per il nuovo Festival di Sanremo. Tra l'altro ricordo a tutti i ragazzi in ascolto che sono usciti i bandi sia per Aria Sanremo che per Sanremo Giovani, quindi studiate bene come potete scrivervi e come potete partecipare, perché il regolamento è totalmente nuovo. Nel frattempo lui è a Los Angeles, insomma, ad ascoltare le canzoni però che vengono proposte per il Festival di Sanremo, quindi decisamente italiane, ma evidentemente poi il mood californiano lo aiuta anche a individuare quelle che sono le nuove tendenze internazionali, e poi ne riparleremo insomma quando partiranno le dirette su Rai Radio Tutta Italiana anche di Disco Rai. Ci sarà una nuova versione per settembre, poi insomma ve ne riparlerò. Comunque per il momento siamo sempre in onda, sono in onda con le repliche il mercoledì e venerdì alle 13, replica alle 19, sempre con Disco Rai di e con Maria Cristina Zappa, che al momento vi saluta e vi dà appuntamento tra pochissimo per la classifica delle top 10 qui su Rai Radio Tutta Italiana.

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
3: Bentornati alla classifica della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, tutta la settimana con la classifica o dei dischi caldi dalla 20ª all'11ª posizione, oppure la classifica proprio delle top 10, le 10 canzoni più trasmesse dalle radio italiane e anche da Rai Radio Tutta Italiana, dove però potete trovare musica di tutti i tipi e di tutti i tempi, perché insomma guardiamo la musica italiana a 360 gradi. E devo dire che forse l'impressione, insomma ovviamente notizie informali che ci arrivano dal mondo musicale, che si sta avendo in questa impostazione del nuovo festival di Sanremo targato De Martino, è quello che anche lui voglia allargare ancora di più il raggio di azione su quella che è la musica italiana, soprattutto su quelle che sono le nuove tendenze della musica italiana, sperando che ce ne siano sempre più interessanti. Le radio in questa settimana si sono un po' più adattate a queste tendenze, tant'è vero che nelle ultime posizioni, anche extra dischi caldi, abbiamo visto che si sono affacciati artisti come Napoleone o soprattutto New Genea, che rappresentano un altro tipo di musica che purtroppo viene trasmessa sempre poco, ma molto poco, dalle altre radio, non da Rai Radio Tutta Italiana, che comunque vi offre spesso spunti anche per capire quali sono gli artisti che stanno per emergere, stanno per diventare veramente famosi, un po' come è successo con Saif appunto per questo Sanremo 2026, ma in generale per questa annata musicale. Noi invece andiamo alla 10ª posizione. Questo è stato un incontro molto felice di queste estate, e tra l'altro che sta caratterizzando moltissime delle vostre storie sui social, ed è giusto così, perché insomma si presta anche a questo. E tra l'altro seguite sui social Jovanotti, perché sta facendo un giro d'Italia, anzi un cantagiro 2.0 come lo chiama lui, molto interessante anche per scoprire in maniera diversa quelle che sono le piccole realtà italiane. Quindi 10ª posizione della top 10 con Buon Vento, Jovanotti ed Alfa.

all'ottava posizione, ecco, una canzone pubblicata a giugno ma che è rimasta sempre nei top 10 da quando è stata pubblicata dal 19 giugno. Aspettiamo invece grandi novità da lei, e quindi White Girl Worst di Anna.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo invece in settima posizione. Se ricordo se bene, la scorsa settimana questa canzone era prima in classifica, prima nelle top ten. Siamo contenti che Noemi, anche se con le stampelle, sia tornata comunque in tour, quindi sta veramente con un grande coraggio, tra l'altro anche sconsigliata dai medici, ma si sa insomma che Noemi è veramente un'artista a tutto tondo e vive proprio sulla propria pelle la musica. Si capisce che è proprio una donna da palcoscenico, e quindi scende in classifica, ma non fa niente perché è risalita sul palco in settima posizione. Tu cosa fai questa sera? La nostra Noemi. Stare con

posizione, settimana dopo settimana, dal 12 giugno acquista, ma piccolissimi passi, sempre posizioni superiori. In questo caso sale proprio di pochissimo, in quinta posizione, Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni.

adesso dalla quarta alla seconda posizione abbiamo tre posizioni stabili, perché la vera sorpresa di questa settimana è la prima posizione, che secondo me, insomma, dovete fare un po' la tara di quello che abbiamo mandato in onda finora, è veramente la sorpresa di questa settimana. Ma andiamo invece ad un'altra certezza, insomma, spesso Tommaso Paradiso ha raccontato l'estate, in questo caso lo fa in maniera anche abbastanza originale, una canzone scritta insieme a Davide Simonetta, che è, insomma, uno degli autori che sicuramente cura molte delle canzoni che sono in classifica in questi anni. Quarta posizione, Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E sono sempre lì, anche se in terza posizione, è incredibile veramente la loro storia. Nelle prime tre posizioni sul podio ci sono sempre loro, perché sono amati, molto molto amati. La loro normalità, il loro affetto, la loro anche profondità, se pensiamo ad alcune canzoni come Ricordi, veramente qualcosa che traspare in maniera molto forte per il pubblico, e quindi c'è un canale diretto, direttissimo direi, e che li porta a essere sempre nelle primissime posizioni delle canzoni anche più trasmesse dalle radio, e quindi non hanno mai lasciato il podio quest'estate, dal 15 maggio, quando hanno pubblicato Sorry, scusa, lo sento, chi sono, ma ovviamente i Pinguini Tattici Nucleari.

seconda posizione, altra canzone che veramente si sta giocando il titolo di canzone dell'estate 2026, in questo caso è stabile in seconda posizione la canzone Partenope di Merck & Cremon, Serena Brancale con i The Colors. Yeah!

quindi ci siamo, prima posizione per questa classifica dell'ultima settimana di agosto. Non so se per voi sono state finte ferie come me, ma insomma ce le portiamo a casa ugualmente, perché qualche ora di relax c'è stata. In prima posizione, pensate, dal 26 giugno la conquistano soltanto adesso, una coppia che vi ho detto che è stato un messaggio per molti, per indicare una nuova strada di quest'artista. Parlo di Emma con Fabi Fibre, quindi la prima posizione della top 10 di questa settimana va ad Antidroga. Noi ci lasciamo con Antidroga, e quindi a dire che speriamo che ci siano veramente tante novità, perché insomma il fatto di cambiare la direzione artistica del Festival di Sanremo vuol dire anche quello, aprirsi a novità, vedere se è una strada perseguibile, e quindi ci fa sempre molto piacere anche cambiare strada e vedere insomma se c'è la possibilità di creare qualcosa di nuovo. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa.

siamo solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi, che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi, che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

siamo solo noi, che non abbiamo più niente da dire, dobbiamo solo vomitare. Siamo solo noi, che non vi stiamo neanche più ad ascoltare. Siamo solo noi.

tra demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi che facciamo colazione anche con un toast, il resto.

entrata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Hey. It's my name, yeah.

Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Tutta Italiana. La nostra musica. Le nostre emozioni.

0: bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo perché ce l'ho nel cuore, sono sicurissimo, amore.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

0: Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino.
1: Come,
2: perché?
0: Perché non me lo posso permettere.

Ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada. La ragazza del futuro.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi, mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso mentre

forse qualcosa di buono c'è e ti pe-

strada. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose. Dici che resti, allora urlalo forte.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente 1995, un anno in un'ora attraverso le canzoni più suonate alla radio di quell'anno e naturalmente da classifica. Intanto alcuni degli eventi più importanti del 1995. Il 1 gennaio Austria, Finlandia e Svezia diventano membri dell'Unione Europea, la quale così passa da 12 a 15 stati. 26 marzo entrano in vigore gli accordi di Schengen in 7 paesi dell'Unione Europea e vengono aboliti quindi i controlli sistematici delle persone alle frontiere interne dell'Unione Europea. In Italia diverranno esecutivi il 26 ottobre del 1997, quindi dopo 2 anni. 27 marzo, un fatto di cronaca, veniva assassinato a Milano Maurizio Gucci, erede della famosa casa di moda fiorentina. Il 24 giugno Leo Luca Bagarella, spietato killer mafioso, viene arrestato dalla DIA, un altro colpo inflitto alla mafia. Tra i film più importanti usciti nel 95, Braveheart, Cuore impavido, I laureati, Viaggi di nozze, GoldenEye e Batman Forever. Nel 1995 Sanremo lo vinceva Giorgia con Come saprei, al secondo posto Gianni Morandi in coppia con Barbara Cola, In amore, e al terzo posto la bionda Ivana Spagna con Gente come noi. Adesso è proprio la musica a farci compagnia su Rai Radio Tutta Italiana per 60 minuti, i successi del 1995. Noi torniamo prestissimo.